italiano. Lo deve ascoltare questo programma di musica italiana, insomma, è roba nostra. È una proposta che non puoi rifiutare.

0: siamo la grande festa italiana. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: italiane da cantare. Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Un'occasione unica per acquistare la cucina che vuoi alle migliori condizioni. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
1: L'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire. Tanto altro da scoprire. Cosa aspetti? Scaricala. Bella e Monella, tutta da cantare. Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
1: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: far.
1: Niente, non la sai.
2: Però tu fammi una promessa, che un giorno quando sarai vecchia,

0: Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti. A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella. Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
1: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Su Bella e Monella.

0: italiane da cantare.
1: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo apri Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte 30 artisti per la versione estiva di Apri Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito. Donazione volontaria. Noi di Radio Bella e Monella ci saremo. E tu?
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
2: Grazie alla nostra app ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella. Bella e Monella, tutta da cantare. Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
3: Stessa storia, stesso posto, stesso
2: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
2: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
6: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
0: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Pevi.

0: su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
0: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Peverini.
2: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
3: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
0: Radio Bella e Monella, per Italian People.
4: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800-609-192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
5: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai.

e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Di Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
3: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
3: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
2: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
3: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800-651-651.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
5: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
6: "ma che oh!"
5: Arrivano loro a salvarvi, più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
7: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
8: Tu lascia fare, sempre polemico.
4: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
9: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine e inizia a pagare da gennaio 2027. Un'occasione unica per acquistare la cucina che vuoi alle migliori condizioni. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.

0: Stop con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
1: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
0: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
1: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido lavavetri 4 litri e mezzo a soli 4,99€.
2: Tutto è possibile. Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.

va bene, tutto è regolare, tutto procede come un treno a mezzo un tempo.

0: Monella.
1: Bella e Monella.
0: Tutta da cantare.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
7: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Bella e Monella, ovvio!
10: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
11: Sensitive, oltre la carta casa.
12: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
13: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
14: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
15: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo in insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merck & Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella, con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
16: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizi a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
17: Bella e Monella,

0: non lo so chi sei, però anche d'estate con te tremo e non va piano questo treno per qui sto sotto di te.
1: L'app Bella e Monella.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
3: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow, gli ombretti finish dual chrome e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
4: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
3: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
2: Brava Samira!
3: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
2: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
3: Riso Flora, non scuoce mai.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Bella e Monella, tutta

cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei è di Porto Rico. Se succede per Trump è un casino.

mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo.

aspe, mi fischia nelle orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot, raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

Già dentro al mio starter pan. Prigionieri da Azkaban, fuggiti da Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno.

0: basta da cantare. Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
0: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
5: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
6: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A Trebaseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto, sicurezza sopra, tranquillità sotto.
7: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
8: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
9: Ma va, sono andato da Ivan Team.
10: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immerso nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
11: Bella e Monella, tutto.

0: Fuori tutto da Orizo. Calzature e accessori per il trekking e il tempo libero scontati fino al 70%. Con la promo più prendi meno spendi hai uno sconto extra fino al 10%. Qualità e 40 anni di storia li trovi da Orizo Factory Outlet a Montebelluna e su orizo.it.
1: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
2: Il tetto tiene ancora.
3: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A3 Baseleghe Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
4: Bella disco.
1: Questa sera preparati a ballare e cantare tutta la notte. Bella Disco trasforma il Vintage Music Festival in una discoteca a cielo aperto. La musica italiana che ti fa battere il cuore, i brani che conosci a memoria. In console Andrea De Luca, Monica Morgan e Damiano. Con noi anche la Dance Crew e il trampoliere Lex Serafo. Bella Disco di Radio Bella e Monella. Questa sera a San Zenone degli Ezzelini, Treviso.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
1: Il segnale orario è in collaborazione con
2: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
3: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
4: Buongiorno da Mattia Avenini. Uno sciame sismico ha colpito ieri sera la zona dei Campi Flegrei, la scossa più forte di magnitudo 4.7, la più violenta degli ultimi 40 anni. 21 feriti, di cui 2 in codice rosso. I danni maggiori registrati a Pozzuoli, blackout a Napoli, ripresa la circolazione ferroviaria, accumulati ritardi fino a 6 ore. A Messina i vigili del fuoco hanno recuperato all'alba un secondo corpo dalle macerie della palazzina crollata giovedì. È quello di Rosa Leone, sorella dell'altra vittima Carmelo. Proseguono le ricerche sotto le macerie per trovare altre 4 persone ancora disperse. Operazione di carabinieri e finanza nel Torinese contro la produzione di sigarette di contrabbando. Disposte 23 misure cautelari e sequestri preventivi per quasi 140 milioni di euro nei confronti di presunti appartenenti a un'associazione a delinquere di carattere transnazionale. I fermati provengono tutti dall'est Europa. È mancato ieri a Milano, all'età di 96 anni, Don Antonio Mazzi, sacerdote, educatore e attivista. Una vita al servizio dei giovani, nel 1980 aveva fondato la comunità Exodus per il recupero dei tossicodipendenti. Oggi e domani la camera ardente alla cascina Molino Torrette, lunedì i funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio. Queste le breaking news di TG Com 24.

0: italiane da cantare. Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 400 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: insieme con Flamenco Paranoia di Samurai J. Ma buongiorno, buongiorno a tutti quanti. Come state? Tutto bene? Tutto a posto? Le 8.07 del mattino, state ascoltando Radio Bella Monella, la voce che sentite qui dietro al microfono degli studi di Castelfranco Veneto è quella di Rocky, quello che vi accompagna ogni sera dalle 19 alle 21 con Greta. E piccolo spoiler, magari per chi se lo fosse perso ieri sera, questa è la mia ultima puntata qui su Radio Bella Monella, solamente per luglio. Poi per agosto mi prenderò una piccola pausa e tornerò a fare le dirette normalmente come sempre da settembre. Intanto ragazzi, è l'1 d'agosto, si sta anche abbastanza bene in realtà, c'è un po' di freschetto fuori, abbiamo dormito anche molto bene questa notte, c'era un po' di vento, quindi si sta molto bene, anche perché oggi ci divertiremo un sacco. Abbiamo un sacco di eventi da raccontarvi molto importanti, abbiamo un sacco di pillole, abbiamo un sacco di lanci della canzone che fa, quindi insomma ne abbiamo di cose. Poi vi ricordo già, vi do un piccolo spoiler, perché durante la seconda ora giocheremo anche per darvi la possibilità di andare al concerto di Tony Pitoni, Blue Vertigo e Sarafine. Un biglietto però, non come sempre che solitamente vi regaliamo due biglietti, questa volta solamente uno. Il concerto è previsto per giovedì 27 d'agosto 2026 per Ama Music Festival a Romano De Zelino in provincia di Vicenza. Intanto noi continuiamo con la musica, perché sta arrivando Ligabue dal 1997 tra palco e realtà qui su Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.

0: Lamborghini con Voilà, ed eccoci qua alle 8:15 del mattino. Abbiamo cominciato ufficialmente la nostra puntata delle 4 ore assieme qui su Radio Bella Morella. Ma siamo carichi, siamo svegli, ci siamo rilassati questa notte, abbiamo dormito bene, no?
1: Buongiorno. Ciao Radio Bella Morella.
0: Ciao.
1: Ciao Rocky. No, ma sei anche tu? Sì, di ferie come Zippo. Ai ai ai.
0: Ma che ferie? Un mese di ferie, ma magari. Ma poi sono appena arrivato. È giusto che una persona nuova non si possa prendere le ferie, soprattutto quando vuole. Cioè, Zippo chissà dov'è in questo momento qui. Chissà se ci sta ascoltando. Secondo me sì, perché poi è tanto fan, è tanto affezionato alla sua radio. Non vuole che qualcuno combini disastri. Quindi lì è subito pronto col telefonino in mano a scriverci appena succede e sente qualcosa di strano. Però lo sapevate che oggi, l'1 di agosto, nel Trevigiano c'è un'antica tradizione che dice che la mattina del 1 di agosto bisogna bere un bicchiere di vino a digiuno. Oh, l'ho bevuto e sono marcio, cioè sono già ubriachissimo. Un tempo si credeva che questo gesto proteggesse dalla febbre estiva, diciamo che tenesse lontani i morsi dai serpenti, portasse salute e anche fortuna. Salute mica tanto, magari salute con gli amici se te lo bevi di prima mattina, ma di salute tua non penso faccia tanto tanto bene. Poi, buongiorno!
2: Ciao da Bella Morella, buongiorno! Ciao Rocchi, da Giovanino da Jezzola.
0: Voilà.
2: Niente, voglio condividere questa mia felicità che stamattina Babbo Natale è arrivato il 1 agosto e mi ha portato il sottovuoto nuovo. Evviva la toppa!
0: È passato un po' troppo velocemente, un po' in anticipo Babbo Natale stamattina, chissà cosa porterà a me, però forse un po' troppo presto per saperlo, anche perché il 1 di agosto, non lo so, aspetterò, anche perché non mancano tanti giorni a Natale, guarda che ci mette veramente poco ad arrivare quel giorno.

0: È arrivato lo spappatello, al mattino sarà più bello.
1: Diciamo.
0: Ci fa ballare, divertire, e la nostra radio non c'è che dire.
1: Bravo, bravissimo. Magari se la scrivi al completo, farà durare all'incirca 3 minuti questa canzone. Chissà, un giorno la passeremo anche qui su Radio Bella e Monella. Però sapete già benissimo un pochettino come funziona la prima ora insieme, no? Quando ci sono io, poi quando ci sono gli altri, non so cosa fare.

0: diciamo che DJ Matrix ha capito tutto dalla vita, stesso posto, stesse sagre, a forza di fare le sagre si è fatto un sacco di soldi e si è fatto anche un sacco di ville, beato lui. 393-7366-170, la tua giornata è bella oppure monella? Per esempio c'è Sonia che dice: in vostra compagnia è sempre bella, anche se la vita di su è un po' monella. Ha fatto anche una bellissima rima, basta che la monella non sia tu, cara Sonia.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Let's go! Da Mediaboard iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta Mediaboard Club, notebook Lenovo Ideapad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a 559,25€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. Mediaboard.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio!
6: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
7: Sensitive. Oltre la carta casa.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
9: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
10: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
9: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800-651-651.
11: Bella Disco.
12: Questa sera preparati a ballare e cantare tutta la notte. Bella Disco trasforma il Vintage Music Festival in una discoteca a cielo aperto. La musica italiana che ti fa battere il cuore, i brani che conosci a memoria. In console Andrea De Luca, Monica Morgan e Damiano. Con noi anche la Dance Crew e il trampoliere Lex Serafo. Bella Disco di Radio Bella e Monella. Questa sera a San Zenone degli Ezzelini, Treviso.

0: Europa, Veranda e Chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
2: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
5: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
4: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monelli, Bella e Monelli, Bella e Monelli.
1: Ma che belli questi anni di Matteo Monti, selezionati per noi alle 8.39 del mattino. Albano e Romino con Felicità, Mahmood con Ratatà e Anna Oggia con Donna con te. Che bravo!
0: Bella e Monella.
1: Ed eccoci qui per la seconda mezz'ora insieme qui su Radio Bella e Monella. Io mi ripresento, sono Rocky, quello che si è svegliato molto presto questa mattina, carichissimo ovviamente per farvi compagnia fino a mezzogiorno. La rendiamo un po' chill questa giornata. Siamo partiti ovviamente chiedendovi al 393-7366-170 se questa giornata per voi è bella oppure monella. Per esempio, se è svegliata presto Ketty da Piave dice: la mia giornata è decisamente bella e monella, gran lavorata per fare la salsa di pomodoro. Ok, ma vuoi mettere la soddisfazione di farsi le cose con la vostra compagnia? Ah, ti stai affezionando, cara mia, brava, continua così, continua ad ascoltarci perché la giornata sarà lunga e le canzoni belle qui di certo non mancano. Infatti Mark and Cremon, Serena Brancale e The Colors con Partenope.

dal 2003 gli Eiffel 65 con quelli che non hanno età qui su Radio Bella e Monella. Perché la tua giornata potrebbe essere bella se magari stai già organizzando un aperitivo con i tuoi amici, ti stai già organizzando per il pomeriggio, per la sera, insomma, magari vai a fare anche un po' di festa. Però potrebbe trasformarsi in Monella proprio in modo automatico se arrivi in quel bar e ti trovi lo spritz che è aumentato a costo di un euro. Sì, magari dici un euro non è tanto, però è uscito questo articolo che si riferisce ad un noto bar torinese, ok, situato in corso Vittorio Emanuele II, dove il prezzo dello spritz è passato da 5 a 6 euro, cioè così di punto in bianco, che secondo i gestori ovviamente l'aumento è dovuto ai maggiori costi di gestione, quindi le materie prime, energia, affitti, quindi sappiamo già cose che aumentano particolarmente con gli anni che stanno aumentando, che stanno mettendo appunto sotto pressione molti bar cittadini. Però sapete cosa hanno fatto loro? Hanno messo un ingresso, questo cartello qui, che dice: brutta notizia, lo spritz è aumentato a 6 euro, bella notizia, berlo è l'unica cosa per dimenticarsi. Vabbè, grazie, sarebbe proprio a stemperare il malcontento dei clienti. Sì, beh, ma se continuiamo così a sto punto gli spritz, cari miei, ce li beviamo a casa con calma pure. Radio Bella e Monella.

0: ora assieme qui su Radio Bella e Monella. La testa gira di Fred De Palma, Anita e Miss Killa. E se la vostra testa sta girando, mettetevi comodi, rilassatevi, prendetevi magari anche un Rocky Task o un Moment Tax, quello che volete, perché adesso sì, c'è la pubblicità, ci prendiamo una piccola pausa. Però al rientro parleremo di questa nuova direttiva presa dall'Unione Europea, ovvero che riguarda soprattutto gli elettrodomestici e gli smartphone. Noi siamo sempre stati abituati, no, che una volta scaduta la garanzia basta, li buttiamo via se si rompono. Invece no, ci sono delle nuove normative, ne parliamo però tra pochissimo. Bella e Monella,
1: tutta da cantare. Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte, dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce? Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
2: Silhouette donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drainer a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
3: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
4: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
5: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadonica, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
1: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
2: Buongiorno da Mattia Venini. Uno sciame sismico flagella i Campi Flegrei, una sessantina le scosse finora registrate, la più forte ieri sera di magnitudo 4.7, la più violenta degli ultimi 40 anni. 21 feriti, 22 famiglie sgomberate. I danni maggiori registrati a Pozzuoli, blackout a Napoli, tornata regolare la circolazione ferroviaria. A Messina i vigili del fuoco hanno recuperato all'alba un secondo corpo dalle macerie della palazzina crollata giovedì. È quello di Rosa Leone, sorella dell'altra vittima Carmelo. Proseguono le ricerche sotto le macerie per trovare altre 4 persone ancora disperse. Passo indietro della FIFA, niente privatizzazione del mondiale. Il progetto ha creato divisioni di natura tale che non è più nell'interesse dell'obiettivo prefissato, si legge in una nota diffusa dall'organismo del calcio mondiale. Il nostro scopo è quello di unire e migliorare. Queste le breaking news di TGcom24.

0: chased every frame.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
4: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia, per un prato perfetto anche mentre siete via.
3: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
4: Ma certo! Da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. E fino al 23 agosto, robot taglierba Mova VX 300. Per voi a soli 499 euro. Obi, tutto è
5: possibile. Bella e Monella, tutta da cantare. Che bello!

5 safe, d'amore. Parlare d'amore. Seconda ora insieme qui su Radio Belle Monella. Mi ripresento, ciao a tutti quanti. Io sono Rocky e stiamo insieme fino a mezzogiorno. Non parleremo d'amore, ma parleremo appunto di questa nuova normativa che è stata introdotta dall'Unione Europea, ovvero al diritto alla riparazione, una vera nuova sfida contro lo spreco. Nella società dei consumi noi sappiamo benissimo che siamo delle persone consumatrici. Quando un oggetto si rompe, spesso viene sostituito invece di essere riparato. Anche perché poi pensateci, riparare un oggetto, magari come un iPhone 16, un iPhone 15 Pro Max, costa veramente tantissimo, quindi facciamo prima a sostituirlo, perché alla fine ci costa più o meno gli stessi soldi, no? E poi sappiamo anche che per esempio i telefoni diventano spesso molto vecchi molto rapidamente e quindi tendiamo sempre a cambiarli, no? Invece che magari ripararli, cambiare la batteria, quindi tantissime altre cose. Per questo motivo si è diffusa l'idea del diritto alla riparazione, che vuole cambiare anche il modo in cui vengono prodotti e usati gli oggetti. Ne continuiamo a parlare tra pochissimo, perché adesso c'è Sottotono dal 1994 con La mia coccinella.

0: 4 Mahmood con Tuta Gold qui su Radio Bella e Monella. Beh, certo, se ci avessi una Tuta Gold magari si rovinasse pure, probabilmente la porterei a riparare, non me ne compro una nuova anche perché costerebbe sicuramente tantissimo. E stiamo parlando appunto di questa cosa dell'Unione Europea che ha approvato il diritto alla riparazione con una direttiva del 2024, però che è stata approvata proprio nella giornata di ieri, il 31 di luglio del 2026. Cosa stabilisce la norma? Che se un prodotto è tecnicamente riparabile, il produttore deve offrire la possibilità, ok, e di ripararlo anche dopo la fine della garanzia, quindi non ci sarà la possibilità anche di riparare magari un oggetto vecchio, un telefonino, un elettrodomestico, senza nessun tipo di problema. Ovviamente l'obiettivo è ridurre gli sprechi, combattere l'obsolenza anche programmata e favorire anche la produzione di oggetti più resistenti, facili da smontare e da aggiustare, anche perché poi cavoletti, cambiare magari un telefonino nuovo con uno nuovo perché magari il tuo si rompe, cioè costa veramente tantissimo, quindi meglio così. Quindi al 393 7366 170, io volevo chiedervi, tramite messaggio scritto oppure vocale, quando un oggetto vostro si rompe, che cosa fate di solito? Lo riparate, lo buttate o lo sostituite con uno nuovo? Se vi avete voglia di rispondere, io sono qui.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170, cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Ciao Loki, buongiorno. Niente, io volevo sapere con precisione, ma
1: sì?
0: È tutto a gratis che te lo ripareranno? Poi dopo questa garanzia la devi ancora tenere? Perché io c'ho un telefonino che sono 7 anni che ce l'ho. Ah no, non 7 anni, saranno 10 anni.
1: Ok, ecco, comunque sono tanti.
0: Vabbè, telefonino 10 anni. Adesso si è rotta una roba e l'ultima volta che sono andato a ripararlo si è preso 20 euro o 40. Poi si è rirotto un'altra volta. Cosa faccio? La riporto là, gli dico con la legge che esiste, con la comunità europea me la fanno gratis?
1: Beh, allora,
0: e puoi rispondermi, grazie.
1: Allora, in realtà non significa che le riparazioni saranno sempre gratuite. Diciamo che è il diritto alla riparazione che prevede che in caso te non avessi più la garanzia magari di un oggetto, di un elettrodomestico, loro devono darti la possibilità di ripararlo. Però poi sappiamo che poi c'è il costo della manodopera, quindi costo comunque anche dei pezzettini, quindi nel senso non sarà sempre gratuito. Poi magari salvo i casi coperti dalla garanzia o da altre tutele, anche perché l'obiettivo principale della norma non è rendere tutte le operazioni gratuite, ma rendere più disponibili, quindi semplici e convenienti rispetto alla sostituzione dell'oggetto. Però al 393-7366-170 vi ho fatto anche la domanda: che cosa fate voi con gli oggetti magari vecchi vecchi?
2: Ciao Rocky! Beh, nel mio caso valuto se vale la pena oppure no metterlo a posto. Dopo in caso si decido, ecco, se il gioco vale la candela lo metto a posto, se no chi si è visto, ne compro un altro.
1: Esatto.
2: Ecco, poi sì, ognuno decide del suo.
1: Esatto. Poi dipende anche che tipo di oggetto devi riparare. Magari se hai un telefonino, ecco, che lo utilizzi anche per lavoro e c'hai un sacco di dati personali, un sacco di file per lavoro, allora secondo me ci sta a ripararlo. Però se magari hai un telefono da tantissimi anni, un elettrodomestico veramente da tantissimi anni che sta veramente prendendo la polvere oltre ad essersi rotto, dici vabbè, sti cavoli, lo butto anche via, no? Tanto è arrivata la sua fine, lo sapevi già. Radio Bella e Monella. Tutta

0: disco che ci ha portati nel 1990, quello di Vasco Rossi con Vivere. Sì, perché bisogna vivere la vita un po' come viene, ecco, ascoltando anche magari Radio Belle Monella. Noi ci prendiamo una piccolissima pausa e torniamo tra pochissimo con le pillole di Antonello Cerri e vi ricordiamo magari anche qualche paio di eventi targati. Bella, se vi va,
1: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%, tuo 891,65€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld. All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Infoprezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Con 10.000.

0: Da 100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
3: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
4: Sensitive, oltre la carta casa.
5: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merck & Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
6: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
7: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
8: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
7: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
8: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
9: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
10: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.
12: Non perdete tempo, per favore.
13: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
14: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

italiano. Lo deve ascoltare questo programma di musica italiana. Insomma, è roba nostra. È una proposta che non puoi rifiutare. Spiegato me sono.

0: instabile anche il caro nostro amico DJ Antonello Ceri, che ci ha fatto ascoltare Stay con Red, Roberto Vecchioni e Alfa con Sogna ragazzo sogna, e ad aprire con il disco di Lazza 100 messaggi, quelli che mi sono arrivati adesso che ho dovuto rispondere nella pausa pubblicitaria. Mamma mia, dai che torniamo.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Torniamo belli carichi alle 9.37 dopo una brevissima pausa pubblicitaria e vi raccontiamo anche un paio di eventi targati Radio Bella e Monella. Per esempio, sabato 1 di agosto ci sarà un bella disco al Vintage Music Festival a San Zenone degli Ezzelini in provincia di Treviso, dove dalle 21.30 troverete sul palco Andrea De Luca, Monica Morgan, Damiano Menta e Lex Sara. Ormai questi nomi li ho imparati a memoria, me li sogno anche di notte perché porca miseria sono veramente ovunque. Invece giovedì 6 d'agosto Radio Bella Monella sbarcherà a Jesolo Lido in provincia di Venezia, in piazza Aurora, dalle ore 21, ingresso ovviamente gratuito, con la notte tutta da cantare, quindi attenzione dove siete, dove sarete, prendetevi una pausa e venite a trovarci, perché sul palco ci saranno un sacco di artisti famosi e importanti, quelli che passiamo anche qui sui nostri palinsesti, per esempio Benji e Fede, Shade, Dolce Nera, Blind, Sonico, Petrusco e anche i Mercury in Cremont. Poi alla conduzione ovviamente ci sarà sempre lei, la regina degli eventi, Monica Morgan, accompagnata dal DJ set di Thomas Venegazzi, e nel backstage assieme ad Elisa, con un sacco di interviste super fighe da fare. Poi invece giovedì 6 d'agosto ci sarà Radio Bella Monella con... anzi scusate, sabato 22 d'agosto invece alle ore 21 Gli Anni, la grande festa italiana di Radio Belle Monella alla Sagra di San Sebastiano a Colle Umberto in provincia di Treviso. Sul palco però questa volta abbiamo fatto cambio, facciamo lavorare Andy Mancuso, La Dallan e Sara Manea.
1: Radio

0: dal 2018 Takagi Ketra, Giuseppe Ferreri con Amore Capoeira qui su Radio Bella Monella, e ce la siamo ascoltati alle 9:45 di questo sabato mattina insieme qui con Rocky. E adesso si parla di eroi, perché vi siete mai chiesti perché amiamo sempre gli stessi eroi, perché ci affezioniamo sempre agli stessi tipi di eroi, perché ci ispiriamo, ci piacciono? La risposta potrebbe essere nel nostro cervello, potrebbe trovarsi nel nostro cervello. Quando incontriamo un personaggio che ci piace, che ci emoziona, che ci rappresenta, il nostro cervello lo collega a sensazioni positive. Noi, cioè, subito in automatico pensiamo: io da grande vorrò essere come te. Per questo motivo tendiamo ad amare ancora eroi con caratteristiche magari simili, come il coraggio, la bontà o il desiderio di aiutare gli altri. Che poi, attenzione, cioè, il nostro eroe potrebbe essere veramente un personaggio di un film, di un libro, ma anche una persona reale, magari una persona a cui vi ispirate, molto semplicemente. Perché gli eroi spesso ci fanno sognare, ci permettono di riconoscerci anche un pochettino in loro, cioè, perché possono rappresentare ciò che vorremmo essere e o mostrarci anche valori comunque importanti in cui crediamo. E da qui allora la domanda posta a voi al 393 7366 170: se vi va, messaggio scritto oppure vocale, chi è il vostro eroe? Attenzione, potete rispondere come volete, per esempio, appunto, un personaggio di un film, di un libro, anche di un videogioco, o magari una persona reale. Ditecelo.
1: Radio Bella e Monella,

E quindi abbiamo capito che quando incontriamo un personaggio che ci piace, che ci emoziona e che ci rappresenta, il nostro cervello lo collega solamente a sensazioni positive. Andiamo anche un pochettino a cercarlo. Magari se noi ci affezioniamo a un attore, grandissimo attore, una grandissima attrice di un film, diventa il nostro eroe. E quindi di conseguenza cosa facciamo? Appena esce magari un film anche su di lei, magari di un'altra saga, di un altro tipo di genere di film, noi andiamo subito alla ricerca di lei, perché ci siamo anche un po' affezionati, siamo ispirati a lei, per lei. Lei è la nostra eroina. Poi si tratta, sì, magari si può trattare di un personaggio di un film, magari anche di un videogioco, di un libro, o magari anche una persona reale, cioè non solamente in televisione. Il nostro cervello inoltre preferisce ciò che conosce già, perché le emozioni provate davanti appunto a tutte queste po' di cose, quindi videogioco, libro, eccetera eccetera, restano nella memoria e ci spingono a cercare storie e personaggi che ci fanno provare anche le stesse sensazioni. Quindi non è che consideri eroe o eroina solamente solo una persona, però magari se vedi anche un personaggio simile a lei, capito, con le sue stesse com'è che si dice? Caratteristiche, ecco, diciamo, ti affezioni di conseguenza anche a quella cosa lì. Quindi, secondo la scienza, non è un caso se scegliamo spesso gli stessi tipi di eroi. Il nostro cervello cerca, in poche parole, sicurezza, familiarità ed emozioni positive. Come questo disco che sta arrivando qui, come il disco nuovo di Francesca Michielin, Una donna non può. E ce l'ascoltiamo proprio adesso qui su Radio Bella e Monella.

0: concludiamo con questo disco la nostra seconda ora assieme. In caso ve lo foste dimenticato il numero di Radio Bella e Monella, o in caso magari non ve l'aveste mai salvato, ecco questo numero qui, 393 736 170. Attenzione, perché tra pochissimo si gioca, quindi prendete i telefonini e iniziate a bombardarci di messaggi. Sì, di che cosa? No, ve lo spoilerò tra pochissimo. Un po' di pubblicità e torno.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive. Oltre la carta casa.
2: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
2: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-7301.
3: Se cerchi dolcezza
4: o se preferisci un gusto più deciso,
3: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
4: Sono entrambi buonissimi.
3: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.

0: Radio Bella e Monella.
1: Tuo DNA, col mio DNA, tu mi fai credere all'impossibile.
0: Radio Bella e Monella.
2: L'ha scritto anche il giornale, io ci credo ciecamente.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
3: 10:01.
4: Il segnale orario è in collaborazione con
5: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio!
7: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
8: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso!
7: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
8: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
7: È buonissima!
8: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
7: E per risotti cremosi?
8: Anche con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
9: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro, e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.
13: Canterò per te l'ultima canzone.

0: Ed ora su Bella e Monella. Si gioca con
1: un bel niente. No, scherzavo, è già arrivato il momento di giocare. Le 10.06. Lo facciamo così presto questa mattina. Vabbè, mi andava di farlo adesso in realtà. Quindi telefoni alla mano e si gioca. Ma per che cosa? Per il concerto di Tony Pitone, Blu Vertigo e Sarafine. Tutti e tre assieme, tra l'altro, nella stessa serata. Noi siamo abituati solitamente a darvi due biglietti per un solo artista. Invece questa volta vi diamo un biglietto, che è proprio molto importante, per tre artisti diversi. Ripeto, Tony Pitone, Blu Vertigo e Sarafine. Rocky, sì, ma dici dove? Se no, sì, bello saperlo. Però dov'è che dobbiamo andare? Com'è che si gioca? Ve lo spiego molto semplicemente. Giovedì 27 d'agosto 2026, Ama Music Festival a Romano d'Ezzelino in provincia di Vicenza. Quindi avete voglia di andarci? Siete sicuri di poterci andare? Anche perché è di giovedì, quindi se non siete in ferie fate molta attenzione, o magari se avete il fisico potete anche andarci lo stesso, farvi una bellissima serata. Come funziona? Il primo che invia un messaggio vocale al 393 7366 170 dicendo "io ci vado e me li ascolto tutti e tre" si

pinguini tattici nucleari con Romantico ma muori. Molto gentile da parte vostra, dimmi questa cosa qui, però vabbè, ho solamente letto il titolo di questa canzone, che tra l'altro stanno già facendo il panico, ho sentito, anche per i loro prossimi tour nel 2027, che tanti stadi hanno già fatto sold out e stanno continuando ad aggiungere date su date. Però non abbiamo giocato per darvi il biglietto per loro, ma il biglietto ufficiale per andare a vedere Tony Pitoni, Blue Vertigo, Sarafine, giovedì 27 d'agosto 2026 all'Ama Music Festival al Romano De Zelino in provincia di Vicenza. Sì, i biglietti li abbiamo già dati, però non è che sto qui ogni volta a dirvi chi l'ha vinto, chi sarà aggiudicato, anche perché questa volta abbiamo giocato solamente per darvi un solo biglietto, non come sempre durante la settimana che ve ne diamo due. Oggi vabbè era sabato, l'altro biglietto se n'è andato in ferie, già andato nel weekend. Radio Bella e Monella.

Il disco di Blanco si chiama Los Angeles. È triste, sì. Però dov'è? Dov'è che l'avrà scritto questo pezzo? Los Angeles? Bah, non lo so. Però sempre lì negli Stati Uniti, Los Angeles sempre situata lì nella West Coast, in California. E sempre nella West Coast, in California, succedono cose molto strane. Perché, per esempio, un bambino, un ragazzo di 9 anni, ha pagato solamente $3.07 una giacca vintage del Los Angeles Lakers. Sempre lì, ovviamente, tutto con le gabbie negli Stati Uniti. Pensavo fosse un normale capo vintage, no, d'abbigliamento. Invece poi ha scoperto, portandolo da alcuni esperti che l'hanno esaminata, che quella giacca sarebbe costata $89,000. Cioè, una che bella botta di culo, che possiamo dire. In poche parole, spiegata proprio così: un ragazzo ha trovato una vecchia giacca, l'ha pagata pochissimo, è diventato ricco. Vabbè, già all'età di 9 anni. Se fosse successo a Blanco questa cosa qui, non l'avrebbe scritto in modo così triste questo testo di Los Angeles.

0: Li conosciamo benissimo, li conosciamo molto bene. Erano in The Colors con i Rolling Stones. Sì, Mustache, ma che effetto fai alle donne? Scusa, posso imparare da te qualche trucchetto? Perché sì, è successo tutto il 29 di luglio a Livorno, durante un concerto appunto di The Colors, che una donna si è sentita male, una donna incinta si è sentita male. Poi direte giustamente, vabbè, si è emozionata, vabbè, si sarà un po' eccitata. Beh, in realtà no, poco dopo si è capito che era iniziato il travaglio, cioè il momento in cui stava per partorire. Quindi il cantante Stash se n'è accorto, ha detto, beh, ferma tutti, che la donna sta partorendo, poverina. Poi è stata portata in ospedale, giustamente. Bellissimo, bellissimo ricordo. Il concerto si è trasformato in un ricordo speciale per la mamma, la famiglia, ma anche per la band. Un po' meno per il bambino, poverino, traumatizzato, che tra un paio di anni, dove sono nato, mamma? Beh, il concerto dei The Colors. Beh, figo, figo, no. Tutto è bene quel che esce bene, si può dire?
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
2: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Google Pixel 10a 128 giga, scontato del 20%, tuo a 399,20 euro. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio!
7: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
10: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
11: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle

0: fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
3: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
6: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
5: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Peverini.

0: anni. Su Bella e Monella, Bella e Monella, Bella e Monella. E questi erano gli anni selezionati per voi alle 10.38. Lucio Battisti con Il Nastro Rosa, nel mezzo Francesco Gabbani con Peace and Love, e ad aprire con il disco di Eros Ramazzotti, Una storia importante.
1: Bella e Monella.
0: Sì, sono sempre belle le storie importanti, le storie quelle curiose, le storie un po' e le anche un pochettino strane, perché solitamente vi porto in Cina, in Giappone, dalle altre parti del mondo a scoprire un po' di cose, un po' di curiosità, cose che inventano, cose che fanno anche parlare, soprattutto nel web, ma anche qui in radio. Oggi invece vi porto qui vicino a noi, nel confine dell'Italia, ovvero in Austria, perché un agricoltore austriaco, adesso non vi pronuncerò il nome perché non so come si dica, penso, ci provo, Rudolf Schaubach, ok, se c'è qualche austriaco all'ascolto, è giusta, è corretta la pronuncia, devo studiare austriaco, ha inventato una protezione per le pecore che dovrebbe difendere dagli attacchi dei lupi, cioè praticamente dopo 3 anni di lavoro ha creato una specie di armatura, ok, fatta di rete in plastica, che come funziona? Gliel'ha messa alle sue pecore, ha detto vabbè, in caso dove passare un lupo qui, vediamo se effettivamente funziona, le difende. Nei primi test alcune pecore hanno indossato questa protezione e sembravano riuscire a camminare e mangiare normalmente, però non è ancora stato dimostrato che funzioni davvero durante un attacco reale di un lupo. Poi ovviamente molti allevatori hanno criticato anche l'invenzione, perché ha detto sì, ok, bello difenderle così, ma il costo potrebbe essere veramente alto, poi la rete potrebbe anche incastrarsi nella lana, quindi i lupi potrebbero attaccare anche le pecore, giustamente nelle parti quelle non protette, nella testa, nelle zampe, poi sappiamo benissimo che ci piacciono le zampe ogni tanto, mangiarle, quindi in poche parole l'invenzione vuole proteggere le pecore senza fare loro del male. Bah, speriamo molto bene che questa cosa possa funzionare, caro mio amico austriaco. Intanto noi rimaniamo in Italia, che forse è meglio, dove non è ancora stato creato nulla di strano, ma solamente della buona musica. Irama con Cabal.

E dal 2005 in Negro Amaro con l'estate. Che si fa in estate? Si viaggia, si vola, si va a conoscere nuovi posti, soprattutto magari in Italia, perché noi siamo fedeli al nostro paese. Certo, perché sappiamo benissimo che i voli costano veramente tantissimo, però quest'estate secondo me potrebbero esserci delle novità. Si parla di voli, per esempio, da Milano a Bari, Venezia, Catania, Roma, Brindisi, Bologna, Palermo, con tariffe che partono da circa 20-30 euro. In realtà sono veramente low cost. Sì, si viaggia in economy, ovviamente, si viaggia con Ryan, adesso faccio anche i nomi, quindi quelle compagnie che ti fanno spendere molto poco. La riduzione delle tariffe è legata a una domanda inferiore alle aspettative e alla forte concorrenza tra le compagnie aeree. Quindi cosa devono fare loro? Abbassano i prezzi, noi riempiamo il nostro aereo, voi invece vi arrangiate e viaggiate senza passeggeri. Le tariffe più convenienti sono disponibili solo su alcune date, con un numero limitato di posti, quindi per trovare i prezzi migliori è consigliabile, come sempre, prenotare in anticipo. Però ho scoperto anche un'altra cosa, che è una cosa mia questa, non è una cosa che riporta Fanpage, perché vabbè, ovvio, le fonti come Fanpage sono un po' più affidabili. Però se in caso abbiate voglia di rimanere svegli qualche martedì notte o giovedì notte, ho scoperto, cavoletti, che si trovano veramente delle offerte incredibili. È una cosa bellissima, cioè stavo guardando anche martedì sera in realtà per prenotarmi anche le mie ferie, cavolo, a settembre spero. Trovo veramente voli da 10-15 euro andata e ritorno. In realtà basta cercare, ovvio, certo, però chi cavolo è che ha voglia sempre star lì anche di notte, eh? Porca miseria.

0: minacci con maledetto me. Vabbè, forse c'hai ragione tu, forse c'ho ragione io, questo non lo sapremo mai, però l'unica cosa certa è che c'è un po' di pubblicità e noi torniamo carichissimi per l'ultima ora assieme qui su Radio Bella e Monella.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
2: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Caraffè di mojito, la spiaggia è... Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
4: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
5: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.

0: tutta da cantare.
1: Ora. Le 11 un minuto.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
4: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasa erba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
3: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
4: Ma certo, da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. Quest'estate rilassatevi al mare. Alla cura del prato ci pensano loro. I robot Mova ti aspettano da Obi.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.

Ma dove vuoi andare? Ma stai qui con me, stai qui con Rocky che ci abbiamo un'altra oretta assieme. 11.05 qui su Radio Bella Monella, il disco era quello di Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. Sappiamo ormai che è diventato un successone del 2026. Tra l'altro un tipo un po' strano, perché ha dichiarato: sono un pendolare, basta prendere un treno per accorgersi di quanti ritardi e imprevisti siano parte della nostra quotidianità. Tommaso Paradiso agita la sua Coca-Cola. Diciamo che è un articolo pubblicato dal Fatto Quotidiano, uscito un paio di minuti fa, e dice che l'autore dice che basta prendere un treno per capire quanti ritardi e disagi siano diventati normali nella nostra vita, di quelle persone che viaggiano. Il riferimento poi a Tommaso Paradiso riguarda anche al suo brano, appunto, che abbiamo appena ascoltato, Agitare Coca-Cola, con una canzone che racconta emozioni, incontri improvvisi e momenti della vita quotidiana con uno stile leggero e nostalgico. E visto che ormai qui siamo nostalgici, qui su Radio Bella Monella, e si parla di musica, andiamo nel 1989 perché c'è Raff con Ti Pretendo.

0: Cecilia La Rosa con Più Forte di Te. Guarda Cecilia, più forte di te non c'è nessun altro, anche perché si è sentita la grinta che ci hai messo per scrivere questo pezzo. Questo pezzo che ormai non è più una novità, perché è uscito il 27 di maggio e ci ha fatto emozionare tutti quanti. Ha pubblicato appunto Più Forte di Te, l'ultimo disco che fa parte del suo progetto Vivi, ok, dove unisce praticamente musica pop, emozioni personali e anche le sue origini calabresi, ecco, diciamola così, Cecilia La Rosa. La frase del titolo rappresenta l'idea di sentirsi finalmente più forti, no? Non solo rispetto a un'altra persona, ma anche rispetto alle proprie paure, alle difficoltà della vita. Quindi diciamo che associa dei momenti di cambiamento e di crescita personale. Proprio brava questa, posso dire. Ma voi invece, visto che parlo sempre io, al 393-7366-170, avete voglia di ascoltarvi una canzone? Dai, messaggio vocale, se vi va. Oh, Rocky, io oggi voglio ascoltare la canzone che fa. Però la devi cantare te, mica io.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

Vibra con Antidroga. Ma che bella vita stai facendo, cara amica Emma. Va bene che fai un sacco di soldi facendo un sacco di concerti, sappiamo che sei in tour Napoli 29 di luglio, lei si è esibita appunto, e tra l'altro un ragazzo si è pure presentato davanti a lei con uno striscione ironico con scritto Sant'Emma faccia grazia. Capito? Non so parlare bene, insomma io sto solamente dichiarando quello che sto leggendo dal leggo. Poi ha dichiarato che giustamente dopo il suo concerto si è un po' rilassata in barca, no? Si è fatta un po' di giti e si è mangiata un piatto tipico tradizionale, anzi ha assaggiato questa limonata a cosce aperte, sperando che le cosce non siano rimaste aperte, anche perché poi i fan hanno apprezzato anche le foto in bikini, elogiando il suo messaggio di accettazione e valorizzazione del corpo naturale. Brava Emma, rimani sempre una gran fregna, cioè passano gli anni e tu rimani sexy, zucchero. Te la dedichiamo a te, dall'anno 2002 questo disco si chiama Baila Sexy Things ed è di zucchero, qui su Radio Bella e Monella.

0: Mario.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Ciao Bella e Monella, mi metti la canzone che fa? Che ritorno da te senza niente da dire, senza tante parole, ma con in mano un raggio di sole per te. Ciao Ele da Vicenza.

0: 1999 con un raggio di sole. In realtà io vedo un razzo di sole fuori perché si muore di caldo, però va bene, non importa. Dai, sono le 11.29, un po' di pubblicità, poi noi torniamo tra pochissimo con l'ultima mezz'ora insieme. Dai!
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
5: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
4: Brava Samira!
5: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
4: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
5: Riso Flora, non scuoce mai.
6: Let's go! Da MyYoghurt iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto solo con carta MyYoghurt Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160 euro.

0: 5,30. Approfittane in negozio e online. Meglio World.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
3: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all over effetto glow, gli ombretti finish dual chrome. E per le labbra, il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre, meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette, con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
5: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila!
6: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
7: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
6: Basta scegliere! La consiglio anche a Tiziana.
8: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dent di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dent, il tuo sorriso in mani sicure.
11: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
12: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora.
13: Dovevo pensarci prima.
14: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Tre Baseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
15: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
16: Bella e Monella, tutta da cantare.
17: Non perdete tempo, per favore.
18: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
19: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: pillola selezionata per voi da Antonello Ceri, che ci ha fatto ascoltare il disco di Villa Banks con Papaya, Rosanna Fratello, se tamo tamo, che ce devo fa, così dice lei, penso. E ad aprire con Eros Ramazzotti, Più bella cosa non c'è. Più bella cosa di Rocky? Impossibile.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Ogni tanto esagero, ogni tanto va bene così, ma lo faccio solamente perché oggi è l'ultima puntata su Radio Bella Monella con Rocky, l'ultima mezz'ora. No, in realtà sì, sono un po' dispiaciuta, sono un po' dispiaciuto perché per tutto agosto non sarò presente nei palinsesti di Radio Bella Monella, ma ci sarà solamente Greta. Infatti poi condurrà da sola, e si arrangerà dalle 18 alle 20, anche i palinsesti un po' si restringeranno, però ne approfittiamo per andare avanti un pochettino con la musica, perché poi mi stavo chiedendo, ma Clara e San Giovanni li avete più visti in giro? Beh, sicuramente non girano in queste zone qui, anche perché sono pieni di soldi, saranno in tour, saranno lì a fatturare. Poi ovviamente una è nata a Vicenza, l'altra a Varese, un po' si saranno anche distaccati, però intanto ci ascoltiamo il loro disco, la loro prima collaborazione del 2026, e si chiama Le Ragazze.
2: Radio Bella Monella.

La voce inconfondibile, quella di Edoardo Bennato, dal 1977 con Il gatto e la volpe, uno dei suoi pezzi più iconici. Beh, non è mica solamente l'unico pezzo, perché poi c'è anche L'isola che non c'è, Il gatto e la volpe che ce lo siamo appena ascoltati, Un giorno credi. I suoi testi spesso ironici raccontano la società criticando i problemi e le ingiustizie. Ma poi vi siete ricordati di fare gli auguri al caro nostro Edoardo Bennato? Sì, perché 8 giorni fa ha compiuto 80 anni, un famoso cantautore che è nato a Napoli nel 1946, è considerato uno degli artisti, dei grandi del rock italiano, cioè non è uno a caso, anche perché poi durante la sua carriera ha ottenuto importanti risultati. Nel 1980, pensate, è stato il primo artista italiano a portare più di 70.000 persone allo stadio di San Siro, quindi insomma non è il primo che passa, giusto? Vabbè, le dedichiamo questa canzone qui, perché arriva Rove e dice: Ale, Ale, Ale Edoardo Bennato, Rove, ci sei? Sei qui con noi?

0: siamo vicini al weekend. Non dal 1993, come dicono gli 883 con Weekend, però sì, ormai siamo giunti anche alla fine di questa puntata. Siamo verso il sabato, verso la domenica, le giornate che ci piacciono tanto, le giornate che ci fanno rilassare. Però, per quanto riguarda gli 883, avete visto invece la loro stagione, la loro serie TV? La prima stagione, vabbè, hanno ucciso l'uomo ragno, la leggendaria storia degli 883, che è uscita nel 2024, dove raccontava un po' l'incontro, diciamo, generale tra Max Pezzali e Mauro Repetto. Però ce ne sarà una seconda, non so se lo sapete, però adesso ve lo spiego subito in poche parole. North Sud Ovest Est sarà la leggendaria storia degli 883, che uscirà però il 9 d'ottobre, quindi dovrete aspettare un pochettino. Uscirà su Sky il 9 d'ottobre, che racconterà un po' i successi, i concerti, la fame, i cambiamenti e le difficoltà. Molto molto figa.
1: Radio Bella e Monella, tutta

0: chiudiamo con questo disco, il disco di Sara, Sexy Magica, qui su Radio Bella e Molella, ma concludiamo per sempre, no, si scherza, solamente per il mese di agosto, perché poi Rocky tornerà operativo da settembre assieme a Greta, si spera, però trattatemela bene, perché lei è già un po' timida, un po' fatica da sola, come me adesso che sono ormai arrivato all'esaurimento. Ci risentiamo molto presto, buon weekend, ciao a tutti, ciao.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila. Fuori tutto da Orizo. Calzature e accessori per il trekking e il tempo libero scontati fino al 70%. Con la promo più prendi meno spendi hai uno sconto extra fino al 10%. Qualità e 40 anni di storia li trovi da Orizo Factory Outlet a Montebelluna e su orizo.it.
2: Bella disco!
1: Questa sera preparati a ballare e cantare tutta la notte. Bella disco trasforma il Vintage Music Festival in una discoteca a cielo aperto. La musica italiana che ti fa battere il cuore, i brani che conosci a memoria. In console Andrea De Luca, Monica Morgan e Damiano. Con noi anche la Dance Crew e il trampoliere Lex Serafo. Bella disco di Radio Bella e Monella. Questa sera a San Zenone degli Ezzelini, Treviso.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Radio Bella e Monella.
5: Io sono magico, dai coro magico.
4: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
0: Giorno in punto.
6: Il segnale orario è in collaborazione con
7: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
8: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
9: Una buona giornata da Mattia Venini. Secondo diversi media americani, gli Stati Uniti sarebbero pronti a lanciare un nuovo attacco all'Iran, ordinato da Trump già per le prossime ore. Teheran accusa la Casa Bianca di voler scatenare un conflitto totale nel Golfo e avverte i paesi della regione a non fare da scudo a Washington. È cominciato un weekend rovente. Oggi 19 città da bollino rosso, domani saranno 23. Attesi 41 gradi a Terni, 40 a Ferrara, Firenze, Modena e Piacenza. Il Po a livelli critici a causa della siccità. Il clima afoso e le notti tropicali continueranno fino al prossimo fine settimana. Dietro fronte di Infantino, la FIFA abbandona il piano di vendita del mondiale ai fondi privati. Il progetto ha creato divisioni di natura tale che non è più nell'interesse dell'obiettivo prefissato, si legge in una nota diffusa dall'organismo del calcio mondiale. Queste le breaking news di TG Com 24.

0: Con Obi, oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
1: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
0: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
1: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido radiatore 5 litri a soli 6,99 euro.
2: Tutto è possibile. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Le Belle e Monelle,
6: le 30 canzoni più trasmesse della settimana
5: su Bella e Monella.
6: Su Bella e Monella.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Partono ufficialmente anche queste belle monelle. Buongiorno Monica.
9: Buongiorno Telvise, 7941 notizie pronte per questa puntata. Vorrei dire al nostro regista, sì, Andrea De Luca,
8: no.
9: Il nostro avvocato, la signora Antonella,
8: no,
9: che si sta già mettendo le mani sui capelli.
8: Perché abbiamo un nuovo campanello. Quando stiamo per andare troppo oltre, arriverà.
9: Come fa il campanello? Fammi sentire il rumore.
8: Mettiamo un beep e così.
9: No, fai rumore.
8: Porca le 30 canzoni più ascoltate comunque qui su Radio Bella e Monella. Partiamo proprio dalla numero 30, Mace, Salmo e Colapesce.

0: posizione numero 29 troviamo Annalisa con canzone estiva.
1: Allora, abbiamo già programmi per l'inverno.
0: Portati il golfino.
1: Sì, magari, non vedo l'ora. Guarda, sono qualche mese. Manca ancora un mese di sofferenza, poi forse no, di più, un mese e mezzo. Poi forse vediamo la luce in fondo al tunnel. Comunque, a Milano ci sarà il Festival dello Spettacolo.
0: Ok.
1: E voi direte, condotto da voi due? Non lo sappiamo ancora.
0: Non ce l'hanno chiesto,
1: però se hanno bisogno,
0: siamo qui.
1: Tre protagonisti ci sono: Annalisa, che avevo appena sentito, pure Elettra,
0: Lamborghini,
1: esatto, Noemi.
0: Effettivamente,
1: Gabri Ponte.
0: Ok, aspetta, però Noemi.
1: Si sarà
0: assolutamente ripresa, già meglio.
1: Serena Rossi,
0: okay.
1: Claudio Santamaria.
0: Allora sappiamo già chi presenterà
1: Scotti,
0: comunque.
1: Ficarra e Picone,
0: okay.
1: I giudici di Sfactors,
0: okay.
1: Carlo Conti,
0: mamma mia,
1: la Clerici.
0: Sei sicura che chiameranno noi per presentare?
1: Nino Frassica, la Jalapas Band.
0: Va bene.
1: Gianluca Gazzoli.
0: Va bene, andiamo avanti.
1: Il cast di alcune fiction come Il Paradiso delle Signore, Un Posto al Sole e Le Belle Monete.
0: Mamma mia, assolutamente non vediamo l'ora, come non vediamo l'ora di sentire la posizione numero 28. Lui è Cioffi con Carmella.
2: Io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali, sali.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

0: alla posizione numero 26 J-Ax con IPIO, però anche no.
1: Tra le cose belle successe in questi giorni, il concerto dell'amico Giorgio Gozzo, che saluto.
0: Ciao.
1: Giorgio Gozzo dei Rumatera,
0: certo.
1: Che è andato a suonare adesso questo progetto country con un gruppo che si chiama I Bro. Giorgio Gozzo e I Bro.
0: Quindi c'è anche Damiana Menta.
1: No, spero per lui
0: no.
1: Okay. Sono andati a suonare a Costigliole d'Adda, che tu dirai, e dov'è un posto bellissimo? Dove fanno il Barbera? E indovina chi a casa Costigliole d'Adda?
0: Uno a caso, J-Ax.
1: J-Ax. E indovina J-Ax cosa ha fatto?
0: È andato a Napoli a salutare Nino D'Angelo.
1: No, è andato lì a salutare a Giorgio Gozzo, che gli ha portato peraltro in regalo una cosa molto bella. Poi hanno cantato insieme il funky tar. Insomma, raga, bellissimo.
0: Meraviglioso.
1: Una jam session stupenda, troppo bella, peraltro tutta fatta di fra di loro, quindi o ti vedevi le storie di Giorgio Gozzo
0: o
1: non l'avresti mai saputo, perché
0: niente.
1: Non ci sono tipo foto, poca roba.
0: Va bene.
1: Bellissimo.
0: Andiamo avanti, alla posizione 25 troviamo Safe con

0: 24 Giulia e Biagio Antonacci con l'ultima canzone, che non è l'ultima canzone
1: che
0: delle
1: no,
0: belle monelle
1: no,
0: al momento,
1: è la numero 24. Allora ragazzi, però si parlava prima di mondo dello spettacolo, sì. C'è un attore che ha fatto un film e suo figlio gli ha detto anche no.
0: Aia.
1: Chi è questo attore?
0: Luca Argentero.
1: No.
0: No. Raul Bova.
1: No.
0: No. Massimo Ceccherini.
1: No.
0: No. Non lo so allora.
1: Rocco Siffredi.
0: Ah, ok. Quindi dovevi un po' più settorializzare il
1: film. Ha fatto un film che si chiama Blu.
0: Mm-hmm.
1: Ok. Lui fa il padre della protagonista film. E non
0: e
1: è un film per
0: è un
1: film, capito? Lui si è molto agitato, nel senso che ha detto: mamma mia, il figlio gli ha dato un 2.
0: Ok.
1: Ha visto il film, ha detto: come attore mio padre voto 2.
0: Va bene,
1: male,
0: tante
1: malino.
0: Cose da poter dire, ma
1: però
0: andiamo avanti con la musica.
1: Ma forse certe strade non vanno lasciate.
0: Esatto. Alla posizione 23 Gianna Nannini e Marracash con la nuova versione di America. Cercherò.

0: Le belle e Monelle. Le 30 canzoni più trasmesse della settimana su Bella e Monella.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio!
7: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
8: Sensitive, oltre la carta casa.
9: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
10: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
11: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo.

0: mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
1: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: State ascoltando Le Belle Monelle su Belle

0: amici, un'altra mezz'ora delle belle monelle con Alvise e Monica Morgan e 5941 ancora notizie da raccontarvi per la gioia di Andrea De Luca, del nostro avvocato signora Antonella.
1: Non c'è tempo,
0: e
1: come direbbero tante persone.
0: Stiamo parlando del dottor Blanco, appena sentito.
1: Bene.
0: Che in questi giorni è stato invitato dalla signora, perché è sposata, Dua Lipa.
1: Sì.
0: Ad un festival che si chiama Sunny Hill Festival, che si tiene in questo weekend a Pristina.
1: Ok.
0: E quindi Blanco, l'unico fra gli italiani, c'erano anche Katy Perry, Luis Capaldi, Martin Garrix, Troller, Pausa, Adam Porter, Rampa,
1: mamma
0: insomma,
1: mia,
0: sacco di gente, più
1: tutti della
0: Lua,
1: gang,
0: tutti gli amici della gang, ecco. E c'è anche l'amico Blanco.
1: Perfetto, noi però ci ascoltiamo l'amica Dito nella Piaga con Businessman alla posizione 21. Businessman.

0: posizione numero 20 per Baby K con Tuca Macarena.
1: Si è sposato Gigione Donnarumma,
0: sì,
1: con Alessia. C'era un sacco di bonazzi in smoking. Volevo dire, Gigio, ma prossima volta che ti sposi?
0: Ma basta una, poverina.
1: Cioè, invita, insomma, ci sono tutti quei bei ragazzi. C'era anche Erling Haaland.
0: Ok, sì.
1: Che sai essere un famosissimo
0: calciatore, è suo compagno di squadra.
1: Che memato.
0: Esatto, al Manchester City.
1: Lui poi è troppo simpatico, nel senso che ha commentato anche i meme che la gente ha fatto in maniera molto divertita. Peraltro una montagna di gente al mondo assomiglia a lui. Incredibile. E tra l'altro lui era in barca con chi, tu dirai? Con Gigio Donnarumma?
0: No!
1: Con Ultimo.
0: Ecco.
1: Eccola.
0: Ultimo ma non Ultimo.
1: Eh no, hanno fatto una foto insieme su uno yacht.
0: E com'è finita?
1: Non lo so, visto solo
0: che hanno cantato una canzone insieme alla fine.
1: Che può dire?
0: Potrebbe essere. Nel frattempo
1: però Ultimo non gli assomiglia.
0: Ma dai, incredibile. Ce l'ascoltiamo, Ultimo, alla posizione 19 con Romantica.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Calmanite mi schilla, non c'è nessun altro, però c'è la testa gira la 18.
1: Vabbè, dai. Andiamo invece alla 17, dove c'è l'amico Achille.
0: Oh, caro. Manine a cuoricino per lui.
1: Vabbè, dai. Come fai a non fare manine ancora da Achille? Laura, topolino della zia. Che l'anno prossimo farà un tour che toccherà 10 stadi italiani, partendo da Udine, quindi parte qua da vicino a casa nostra. Però ha detto adesso in una recente intervista: raga, io seguo le mie vere passioni, i miei grandi amori, non è solo la gnagna, cioè penso quella sia una parte importante della sua vita, ma non è solo quella. E ha lasciato X Factor, ha detto: è stata un'esperienza bellissima, però ho poco tempo e devo scegliere di fare quello che sento veramente nel cuore, quindi si è dato al magico mondo della moda come te, Alvise. Cosa vuoi dire tu in qualità di influencer
0: che
1: della moda?
0: Non vedo l'ora di andare in passerella con e per lui.
1: Anche
0: detto
1: io
0: questo,
1: non vedo l'ora di vedere questa scena.
0: Sì.
1: Con Achille Lauro da dietro le quinte.
0: Esatto.
1: Della passerella.
0: Non vediamo l'ora anche di ascoltare le canzoni delle belle monelle. Alla posizione numero 17 troviamo proprio Achille Lauro con La città degli angeli.

0: Le belle e monelle. Le 30 canzoni più trasmesse della settimana su Bella e Monella.
1: Silhouette Donna, il make up firmato Catrice. Gli illuminanti all over effetto glow, gli ombretti finish dual chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
3: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dent di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800-609-192. Brianza Dent, il tuo sorriso in mani sicure.
4: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.

0: Europa, veranda e chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
2: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
3: Radio Bella e Monella.
4: Col mio DNA tu mi fai credere all'impossibile.
3: Radio Bella e Monella.
5: Aspetti di splendere, ti aspetto anche il giornale, io ci prego ciecamente.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: State ascoltando Le Belle e Monelle,
11: le 30 canzoni più trasmesse della settimana
10: su Bella e Monella.

0: delle belle monelle con Fulminacci, maledetto me.
1: Cari amici di Belle Monella, abbiamo un gossipone. Qua
0: attenzione,
1: dico già al nostro avvocato signor Antonella di preparare il block notice.
0: Tenetevi forte.
1: Mi hanno detto.
0: Chi?
1: E non posso
0: non
1: dirlo.
0: Si può.
1: Sai che non si possono rivelare le fonti.
0: Scusa, Monica Parpiglia.
1: Del giornalismo d'inchiesta. Mi hanno detto che Stefano De Martino.
0: Sì. Che è mania policino anche per lui.
1: Vorrebbe tantissimo Madame a Sanremo.
0: Ok,
1: quindi fra i papabili, o perlomeno quelli che lui molto vorrebbe, poi bisogna vedere se lei dice di sì, se c'è una questione, se lei si propone, se lei ha voglia di fare questa roba qui, ci sarebbe tantissimo Madame. Vorrebbe anche, mi dicono sempre i miei informatori, di cui non posso fare il nome, Mahmood.
0: Ok.
1: Elodie.
0: Sì.
1: Blanco.
0: Sì.
1: Tony Pitoni.
0: Ok.
1: Che sarei curiosa di capire che tipo di canzone potrebbe portare sul palco di Sanremo. Ed Emma Marrone, sua peraltro ex fidanzata,
0: sì,
1: ricordiamo,
0: vabbè,
1: con cui hai in ottimi rapporti.
0: Sua grandissima attuale amica.
1: Sì.
0: Bene, non vediamo l'ora in realtà di scoprire quali saranno i cantanti, però ora di dicembre
1: facciamo
0: tempo
1: ancora, raga,
0: a essere mandati noi.
1: L'unica che non va è Annalisa.
0: Detto di
1: perché
0: no.
1: Perché ha detto non c'ho tempo,
0: troppi
1: devo
0: impegni.
1: Fare un sacco di roba l'anno prossimo.
0: Ci sta. Alla posizione 14 però troviamo proprio Madame con Mama non Mama. Facciamo

0: Posizione numero 13 per Irama con Cabana.
1: Cari miei, allora parlavamo prima di Achille Lauro.
0: Achille Lauro, cuoricino.
1: Parliamo anche di Irama.
0: Ah, anche Irama, no, mania cuoricino. Mamma mia, quante mania cuoricino.
1: Sono tre, ce n'ho di preferiti.
0: Ah, okay. E sono tutti qua però.
1: Ma ovvio che parlo di questi tre, di che parlo? Di quelli che non mi interessano?
0: Ogni tanto,
1: allora,
0: magari.
1: No. Perché questa classifica è scritta come voglio io perché piace a me.
0: Va
1: questo
0: bene.
1: È l'unica roba che sappiamo. Okay. Comunque Irama, ma sta facendo in realtà già X Factor, hanno già registrato,
0: sì.
1: No? Si comincia con le prime puntate il 10 di settembre.
0: Ok.
1: Ok, sai come funziona, no? Fanno prima le audizioni.
0: Sì.
1: Al tavolo dei giudici confermati Paola Iezzi, Jake La Furia e Francesco Gabbani, affiancati appunto da Irama, conduce anche quest'anno Giorgia. Tre puntate di audition, poi bootcamp 1 e 8 di ottobre, quelli che passano vanno, ci sarà anche l'X Pass, quello che uno dice questo lo voglio,
0: il Golden Buzz di,
1: e lo manda avanti. 15 ottobre la scuola e poi live partiranno il 22 di ottobre al teatro Repower di Milano, gran finale quest'anno il 3 dicembre, tieni libero che andiamo, okay. Che forse bene Robbie Williams anche
0: l'anno scorso l'hanno fatto a Napoli, si sa già la location?
1: Guarda, pare torni al forum di Assago quest'anno, okay. Però ancora sono cose che mi ha detto persone che non posso dirti.
0: Va bene. Nel frattempo noi continuiamo con la classifica. L'unica nuova entrata di questa settimana, la posizione numero 12, Saif, Parlar d'amore. Che bello!

0: Buon vento!
1: E alla 11 abbiamo appena ascoltato Jovanotti e Alfa con Buon Vento.
2: Ragazzi, buone notizie per le ragazze della musica italiana, in modo particolare per la giovanissima Anna.
1: Let's
2: 22
1: go,
2: anni, deve farne 23 come te al vite.
1: Sì, è vero.
2: Però ha già conquistato un primato. Il suo album Million Dollar Babe, uscito
1: pochi giorni fa,
2: è al numero uno della classifica Spimi per la seconda settimana consecutiva. È la prima artista femminile italiana del 2026 a debuttare in vetta e a mantenere anche la vetta, a riconfermarla. Quindi molto bene, ragazzi. In 6 anni di lavoro, perché sono già 6 anni
1: sì,
2: che
1: ormai
2: lei sta pubblicando cose, ha portato a casa 45 dischi di platino, 12 dischi d'oro. Cioè,
1: tra
2: la
1: l'altro,
2: ragazza, capito?
1: Si parlava anche di lei in vista Sanremo, perché ha dichiarato che vorrebbe partecipare all'Eurovision. L'unica cosa che può fare è o vincere San Marino Song Contest,
2: sì,
1: o il Festival di Sanremo.
2: Chi lo sa?
1: Ce l'ascoltiamo alla posizione numero 10 con White Girl.

0: Posizione numero 9 per Francesco Gabbani con Summer Funk.
1: Anche lui è X Factor, ma parliamo della prossima protagonista, Noemi, che anche lei con i meme in questo periodo qua ci ha preso.
0: Poverina.
1: Da quando povera è caduta dal palco che le ha causato una un mese di stop forzato in ospedale, peraltro lei è ancora ricoverata in ospedale, tutti fanno meme sulle cadute, le robe così, e lei ci ride su moltissimo. Quindi Noemi, grande grande ironia.
0: Ti aspettiamo qui in mezzo
1: a
0: noi. Ce l'ascoltiamo alla posizione numero 8. Tu cosa fai questa sera?

0: State ascoltando Le Belle e Monelle,
1: le 30 canzoni più trasmesse della settimana
0: su Bella e Monella.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
6: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
5: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
6: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
5: È buonissima!
6: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
5: E per risotti cremosi?
6: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
0: Eventi, giochi, concerti, lo shop online e Bella e Monella TV e tutto quello che puoi trovare nella nostra applicazione. Corri sul tuo App Store e scaricala subito. Scaricala subito. Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocal

0: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
1: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
0: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
2: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo apri Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito. Donazione volontaria. Noi di Radio Bella e Monella ci saremo. E tu?
3: Il tetto tiene ancora.
4: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
5: La cassa.
4: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.

0: Radio Belle Monella. Ogni fine settimana scopriamo quali sono le 30 canzoni più passate e parliamo, raga, di Emma, che avete appena sentito, che è stata a Palermo in questi giorni, perché sai che sono tutti in giro a fare tournée, concerti e quant'altro. Cosa ha fatto a Sanremo? A Palermo?
1: A Palermo, se non vado errato, ha fatto un concerto speciale.
0: Esatto, ma soprattutto è andata a mangiare.
1: No, giustamente, che fai a Palermo?
0: E allora hanno fatto un articolo, i giornali locali, su cosa ha mangiato Emma
1: ma sti
0: Palermo.
1: Grandissimi.
0: Sì, grandissimi cannoli siciliani. Cannoli, ha detto, buonissimi. Eppure un piatto di annelletti al forno,
1: molto
0: tipica specialità palermitana. Ecco, volevo dire, amici di Palermo, se volete mandare su dei cannoli e anche gli annelletti al forno,
1: noi ve li mandiamo giù, Andrea Ferrara.
0: Va bene, anche Damiano Menta possiamo mandarvi.
1: Perfetto.
0: Tutti e due, se volete.
1: Nel frattempo, Angelina
0: Facciamo
1: Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Le belle monelle. Posizione numero 5.

0: Posizione numero 5 per Samurai J con Flamenco Paranoia.
1: E parliamo di amore, abbiamo parlato del matrimonio di Donnarumma, parliamo di Nino D'Angelo che festeggia 47 anni di matrimonio con la moglie, la signora Anna Maria.
0: Sì.
1: E per l'occasione lui si è inginocchiato e le ha detto con l'anello, come hai fatto anche tu recentemente,
0: no,
1: è stato anche sui giornali.
0: No, non ancora.
1: Sicuro?
0: Sono sicurissimo.
1: Vabbè, lui ha detto alla moglie: mi vuoi sposare di nuovo? Lei ha detto sì.
0: Ancora? Ah no, non
1: sì,
0: ha detto.
1: Sì, lei ha detto sì, sì, cari.
0: Effettivamente, dalle torte.
1: Ci invitate al matrimonio, raga.
0: E noi veniamo giù anche con il track.
1: Sì.
0: Posizione numero 4 per Gaia con Bossa Nostra.

0: inquinitatrici nucleari, con sorry scusa, lo sento.
1: Deve aver detto esattamente così il signor Albano.
0: Ah, perché in che occasione?
1: Non si sposano più.
0: Porco boia.
1: Che miseria. Perché sai che c'era stato un gossip che finalmente
0: ce
1: dopo tanti anni lui e la signora Loredana sarebbero, che non è la mamma delle
0: no vabbè questi sono dettagli,
1: sarebbero convolati a giuste nozze, ma è venuta fuori sta notizia e lui ha detto, intervistato, allora gli hanno detto Alba, perché così per gli amici, Alba, quando è che vi sposate? Così ha detto. Il matrimonio con Loredana arriverà.
0: No, quella no, quella è, sì, è, ma è moda.
1: Ha detto non fissiamo date.
0: Ah, e quindi okay. Chi può dirlo? Nel frattempo, Merck & Cremont, The Colors e Serena Brancali con Partenope alla posizione numero

0: Belle e Monelle.
1: Le 30 canzoni più trasmesse della settimana
0: su Belle e Monelle.
1: Su Belle e Monelle.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Prima posizione per Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.
4: È vero, ma che non si fa.
3: A meno che non ti stiano sulle scatole le persone.
4: Però il matrimonio di Gigio Donnarumma, sì, ha preso un bottiglione di vino e nonostante avessero una torta che era alta 8 metri con tutta una costruzione di fiori intorno, che se io ero la moglie lo accoltellavo, capito?
3: Beh, simpatia.
4: Esatto, quel coso della torta.
3: Sbagliando.
4: Lui ha preso la bottiglia, ha fatto come alla Formula 1 e ha lavato tutti quanti.
3: Grandioso.
4: È una cosa che si fa, Gigio.
3: Amici, noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento a settimana prossima o alla replica della domenica, se ci state ascoltando la domenica.
4: Comunque
3: besitos.
4: Noi non vi vogliamo mai, ragazzi, perché vi vogliamo bene.
3: Non dire così, che magari
4: vi vogliono bene.
3: Che magari ci chiudono.
4: Mandateci dei bonifici.
3: Sì,
4: ecco, per
3: fiocco.
4: Farci capire che anche voi ci volete bene. Grazie,
3: ciao.
4: Ragazzi, ciao.
0: Le Belle e Monelle.
1: Le 30 canzoni più trasmesse della settimana
0: su Bella e Monella.

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive. Oltre la carta casa.
3: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
4: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Bella e Monella ci saremo. E tu?
5: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
6: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: In collaborazione con
2: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.

0: Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare. Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Non perdete tempo, per favore.
6: Antonello Cerri suona Italia.

che sto bene, voglio ritornare insieme. Dimmi cosa posso fare per rifarti innamorare. Dammi ancora un'occasione, tu sei brava a perdonare, che stavolta faccio gomma.

Nonna, nonna, accendi su Bella e Monella che c'è sta Cherry. Coitaliamo! Italiamo!

0: e scopri l'offerta.
1: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.

0: Non perdere altro tempo, unisciti anche tu.
1: Fuori tutto da Orizo. Calzature e accessori per il trekking e il tempo libero scontati fino al 70%. Con la promo più prendi meno spendi hai uno sconto extra fino al 10%. Qualità e 40 anni di storia li trovi da Orizo Factory Outlet a Montebelluna e su orizo.it.
2: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
3: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
2: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merck & Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
4: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
5: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto. Quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto. L'originale è in edicola.
2: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno. Let's go.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Non perdete tempo, per favore.
8: Antonello Cerri suona Italiamo.

Nonna, nonna, accendi su belle monella che c'è sta Cherry. Coitaliamo, italiamo! Italiamo!

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila!
2: Silhouette donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome, e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

0: Roby! Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
1: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
0: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
1: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido lavavetri 4 litri e mezzo a soli 4,99 €.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Bella e Monella,
6: il treno degli anni.
5: Il treno degli anni,
6: tutto da cantare.
7: Buongiorno a tutti e ben ritrovati anche oggi. Come ogni sabato pomeriggio riparte il treno degli anni, 3 ore di musica italiana, tutte quante da cantare e da ballare. Il capotreno in questione sarò io, sono Sara Manea e vi accompagnerò fino all'orario dell'aperitivo. Si parte.
5: Bella e Monella, il treno.

0: partenza bella energica, oggi abbiamo iniziato con Jovanotti, Ragazza Magica. Poi abbiamo continuato con gli Articolo 31 e la loro Domani e abbiamo concluso la prima terzina con Achille Lauro, Stupidi Ragazzi. Ed ora si va alla vincitrice del Festival di Sanremo del 2012. E sto parlando di Emma, perché adesso fra poco andremo ad ascoltarci Non è l'inferno. E sì, nel 2012 l'Italia non se la passava benissimo, si arrivava da una crisi economica che pesava parecchio e nonostante questo Emma riesce a vincere il Festival di Sanremo proprio portando un po' di speranza, una piccola finestra di luce in tutto quello che poteva andare storto in quel periodo e questo appunto le ha portato parecchio bene. E poi andiamo nel 1993, quando gli 883 ci cantavano Si incazza dall'album Nord-Sud-Ovest-Est e qui si parla di quella vita quotidiana, di quella convivenza che a volte insomma può pesare, può farsi sentire, può farti girare anche un po' le scatole. E poi andiamo con Annalisa e Rcomi, che nel 2019 ci cantavano Vento sulla luna dall'album Nuda.
1: Bella e Monella, il 3.

0: Ed ora ritorniamo nel 2012, quando Biagio Antonacci usciva con Ti dedico tutto. Il primo singolo estratto dall'album Sapessi dire no è uno di quei pezzi dedica d'amore assolutamente incondizionata, proprio di quell'amore lì che ci piace, che solo Biagio Antonacci ci sa cantare. E poi andiamo avanti perché arriva un'altra canzone d'amore, di quelle che ti ricorderai per forza, e sto parlando di Meravigliosa creatura della Nannini. Era il 1995 quando dall'album Dispetto usciva questo brano. Subito ha un successo pazzesco, ma ne ha ancora di più quando diventa la colonna sonora dello spot della Fiat Bravo nel 2007, cosa che lo riporta ancora una volta primo in classifica. E quindi insomma, bravissima la Nannini ad aver piazzato un brano che è rimasto sempre in vetta. Concludiamo con Elodie e i The Colors, che nel 2019 ci cantavano Pensare male.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto da cantare.
2: Ogni volta ti guardo e capisco il regalo, l'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai, cioè

0: concludiamo questa prima mezz'ora insieme, andiamo per qualche minuto in pubblicità, ma prima un piccolo spoiler di quello che ci aspetta nella prossima mezz'ora insieme. Arrivano nomi come Vasco Rossi, Alex Britti, Zucchero, Marcella Bella, Noemi, Marco Mengoni, eccetera eccetera, a fra pochissimo.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni,
1: il treno degli anni,
0: tutto da cantare,
1: tutto da cantare.
3: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
4: Questa la indovino senza comprare neanche una

0: è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
4: Sensitive, oltre la carta casa.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Bella disco!
7: Questa sera preparati a ballare e cantare tutta la notte. Bella disco trasforma il Vintage Music Festival in una discoteca a cielo aperto. La musica italiana che ti fa battere il cuore, i brani che conosci a memoria. In console Andrea De Luca, Monica Morgan e Damiano. Con noi anche la Dance Crew e il trampoliere Lex Serafo. Bella disco di Radio Bella e Monella. Questa sera a San Zenone degli Ezzelini, Treviso.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
9: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
10: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
11: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.
13: Bella e Monella,
14: il treno degli anni.
13: Il treno degli anni,
14: tutto da cantare.
15: Ed ora si apre con una terzina e un sacco di generi musicali. Partiamo con Alex Britti e la sua Immaturi. Continuiamo con un grandissimo classico, Vasco Rossi, Alba Chiara, pronti per cantare a squarciagola. E concludiamo cominciando a muoverci un po', perché Fred De Palma ci canta Ti raggiungerò.
13: Bella e Monella, il

0: Saremo mai.
1: Bella e Monella, il treno degli anni. Tutto da cantare.
2: Tiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera e ti risvegli col sole. Sei chiara come un'alba,

0: 2020 i pinguini tattici nucleari portavano al Festival di Sanremo la loro Ringo Starr, ottenendo il terzo posto. Questo brano bellissimo che ci parla dell'insicurezza, del sentirsi sempre un po' la seconda scelta di qualcuno, di non sentirsi mai proprio al centro dell'attenzione, e serve anche chi rimane dietro le quinte, però insomma ogni tanto tutti quanti vogliono avere il proprio momento di gloria. Ecco, questa canzone qui parla proprio di quella cosa. E poi andiamo indietro negli anni, tanto indietro negli anni, si va nel 1986, quando Zucchero, un po' arrabbiatino, ci cantava Pippo, tratta dall'album Rispetto. E qui Zucchero iniziava già a lanciarsi in sonorità un pochino più solo, un pochino più rhythm blues, quello che poi l'ha definitivamente consacrato all'interno del panorama internazionale. E concludiamo con uno dei successi più forti di Marco Mengoni. Nel 2021, dall'album Materia, ci cantava Ma Stasera, quel pezzo lì che parla del vivere senza rimpianti, del lasciarsi alle spalle le cose che a volte non vanno e del cercare di vivere il cuore.
1: Bella e Nonella, il

0: si va nel 2011 quando Noemi ci cantava Vuoto a perdere, tratto dall'album Rosso Noemi. Qui ci sono delle penne importanti, infatti a scrivere questo brano sono niente po' di meno che Vasco Rossi e Gaetano Corrêa, insomma non proprio due a caso. Questo pezzo tra l'altro viene utilizzato anche per il film Femmine contro maschi e riceve una candidatura ai Nastri d'Argento come migliore canzone originale, insomma un sacco di cose belle per Noemi. E poi andiamo indietro nel tempo, si va nel 1983 con Marcella Bella, quella svolta un pochino sensuale di questa cantante che finalmente ci mostrava una parte un po' più sexy con Nell'aria. E quanto ci è piaciuta questa canzone, presentata al Festival Bar di quell'anno e rimasta in cima alle classifiche per una vita e mezza. E poi arrivano Lazza, Blanco, Sfera e Basta, Michelangelo, Drillioner che ci cantavano Bon Ton nel 2023.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto da

0: concludiamo anche la prima ora insieme. Come sempre, vi faccio una piccola anticipazione di quello che ci aspetta nella prossima mezz'ora. Arrivano nomi, tenetevi forti, come Pino Daniele, per esempio, Fabri Fibra, oppure Antonello Venditti, Tiro Mancino, Litfiba, Tiziano Ferro, eccetera, eccetera. A fra poco.
1: Bella e Nonella. Il treno degli anni. Tutto da cantare.
2: Tutto da cantare.
1: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merck & Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
3: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
4: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
5: Mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova, dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali, tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
6: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
7: Perché Nova, del gusto è la prova.
8: Eli, ma che facciamo stamattina?
9: Quello che facciamo tutte le mattine, cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
8: E li facciamo cantare, dopotutto siamo Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare.
4: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
10: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
1: Radio Bella e Monella.
11: Come si fa a non fermarti se ti guardo intensamente? E che mi fai girare la testa, ma non mi interessa, balliamo tra la gente.
1: Radio Bella e Monella.
12: Fatemi Fiorello e Panariello alla TV. Sono l'italiano meglio nel blu dipinto.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
13: In collaborazione con
14: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go,

0: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a €559,25, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
1: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4% grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Bella e Monella,
4: il treno degli anni,
3: il treno degli anni,
4: tutto da cantare.
5: E rieccoci qui per una seconda ora insieme. Si parte con un po' di ritmo, inizia Irama con Arrogante, poi andiamo con Antonello Venditti, In questo mondo di ladri, e qui si canta a squarciagola, e poi un po' di romanticismo. Ti romancino la descrizione di un attimo, quanto bella questa canzone.
3: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto da cantare.
6: Sono stato troppo crudo,

0: E poi andiamo nel 2010, quando Fabri Fibra ci cantava Tranne te dall'album Controcultura. È uno di quei brani che, sì, dietro il ritornello molto orecchiabile, il temino che ti fa cantare, e nasconde una satira abbastanza pesante su tutte quelle mode musicali del momento, su tutte quelle canzoni fatte tutte quante con lo stampino. E effettivamente solamente Fabri Fibra poteva scrivere una canzone così per fare satira su quel tipo di canzoni lì, quindi insomma pazzesco, solo lui poteva pensare a questa cosa. E poi arriva Pino Daniele, Io per lei. Siamo nel 1998, quando dall'album Yes I Know My Way esce questo pezzo d'amore pazzesco. Pino Daniele, una maturità musicale che solo lui poteva avere, insomma, quanto ci piace il risultato. E poi andiamo nel 2017, quando dall'album Magellano Francesco Gabbani ci cantava Tra le granite e le granate, parlando di vacanze, della ricerca del posto perfetto, del mettere un po' sui social queste cose, e per poi, per finire magari, per non rilassarsi nemmeno per davvero. Insomma, una satira anche questa con tutto quello che è la vacanza per gli italiani.
1: Bella e Nonella, Il treno degli anni, tutto da cantare.
2: Rap futuristico.

0: te.
1: Nel 2018 i giornalisti ci cantavano Felicità puttana, tratta dall'album Love. È una di quelle canzoni che ci racconta di quanto sia fugace un momento di felicità. Una cosa che dura un momento, una cosa che magari non ti aspettavi nemmeno che arrivasse e poi in un attimo sparisce. Bello godersela, però insomma ti lascia anche delle emozioni fortissime, per carità. Però è sempre quella cosa che ti scivola un pochino dalle mani. E poi andiamo con i Litfiba, che nel 1990 ci cantavano El Diablo, che attenzione non è un inno al diavolo, ovviamente è un po' un pezzo che parla di ribellione, di energia, di anticonformismo, e nonostante le 100.000 polemiche attorno a questo brano, alla fine secondo me i Litfiba sono proprio stati bravi nel farla intendere per quello che è questa canzone. E poi arriva Tiziano Ferro con Rosso Relativo del 2001, beh, uno dei suoi primi singoli e anche uno dei suoi più grandi successi.
2: Bella e Monella, il treno degli anni.

0: E si conclude anche questa mezz'ora insieme. Nella prossima arrivano nomi come gli Eiffel 65, Marina Rey, Adriano Celentano, Ligabue, Giorgia, Angelina Mango, eccetera eccetera. Vi aspetto dopo la pubblicità, restate lì, a fra poco.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni,
1: il treno degli anni,
2: tutto da cantare,
1: tutto da cantare.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Su deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio!
8: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
9: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.

0: sarebbero scontati fino al 70%. Con la promo più prendi meno spendi hai uno sconto extra fino al 10%. Qualità e 40 anni di storia li trovi da Orizzo Factory Outlet a Montebelluna e su orizzo.it.
1: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
2: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Bella e Monella,
7: il treno degli anni.
6: Il treno degli anni,
7: tutto da cantare.
8: Ma senti che bella terzina estiva, primaverile quasi, e soprattutto dolcina dolcina che ti propongo adesso. Iniziamo con gli Eiffel 65, Viaggia insieme a me. Poi arriva Marina Rey con La sua primavera e concludiamo con Elisa, Se piovesse il tuo nome. Quanta dolcezza.
6: Bella e Monella, il treno.

0: ed ora arriva una di quelle canzoni belle, energiche, solari che ti fanno venire voglia di muoverti e soprattutto ti fanno venire voglia di un po' di leggerezza, che alla fine è un po' il significato di questo brano, la voglia di vivere il momento, di preoccuparsi un pochino meno dei giudizi esterni di tutti quanti gli altri. E questo è Camera 209 di Alessandra Amoroso. Nel 2022 infatti dall'album Tutto Accade usciva questo singolo in collaborazione con i Divi Boulevard, per richiamare uno di quei pezzi storici che ha lasciato il segno nella storia della musica e ovviamente ripreso poi da Alessandra Amoroso ha ritrovato una chiave un pochino più moderna. E poi andiamo con Adriano Celentano, che nel 1984 ci faceva la cover di Susanna, tratto dall'album I Miei Americani. È una di quelle canzoni che poi è diventata il simbolo di questo album, portandolo avanti e portando avanti anche la carriera di Celentano. Concludiamo con un po' di freschezza. Nel 2023 Angelina Mango ci cantava Ci pensiamo domani dall'album Voglia di vivere, e anche qui si parla del rimandare per godersi magari un po' di più il momento.
1: Bella e Nonella, il

tu mi hai detto sì, io ti ho detto ripasserò, ma no monsieur, tu ne preoccupa pas, ma va.

0: E se cercate un brano per rimettervi un pochino in discussione, beh, adesso arriva Max Gazzè con la sua Ti sembra normale. Era il 2016 quando dall'album Maximilian usciva questo brano che effettivamente mette un po' in discussione la relazione, il rapporto di coppia, quello che può succedere, perché ogni tanto è giusto ed è soprattutto molto sano domandarsi se quello che ti sta succedendo è normale oppure no. Sembrano banalità, però quando ti trovi in situazioni un po' difficili pensi che tante cose possano essere normali quando magari non lo sono affatto. E poi andiamo con Ligabue, che nel 1990 ci lanciava il suo primo singolo, Balliamo sul mondo. Lui è partito subito con il botto, singolo che ha avuto un successo pazzesco. Anche qui, voglia di vivere libertà, desiderio di affrontare tutto il mondo senza le paure. E concludiamo con una cover, Parlami d'amore, Giorgia. Era il 1999 e quell'album era il capolavoro di Girasole.
1: Bella e Monella, il

0: conclude anche questa seconda ora insieme, ci rimane solamente l'ultima che ci accompagna fino all'aperitivo e quindi piccolo spoiler di quello che arriva. Nomi come Anna Oxa, Benji e Fede, Laura Pausini, Cesare Cremonini, poi Gianni Morandi, Maneskin, eccetera eccetera.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni,
1: il treno degli anni, tutto da cantare,
2: tutto da cantare.
3: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
4: Sensitive, oltre la carta casa.
5: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
6: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
7: Guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
8: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale è in edicola.

0: che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
2: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
1: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
2: Ma certo! Da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. E fino al 23 agosto, robot agli erba Mova VX 300. Per voi a soli 499 euro.
3: Chase every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Bella e Monella.
7: Il treno degli anni.
6: Il treno degli anni.
7: Tutto da cantare.
8: Ultima ora insieme e apriamo così con una terzina che accontenta un sacco di generazioni. Iniziamo con Benji e Fede, Dove e Quando. Poi andiamo con Anna Oxa, A Lei. E concludiamo con Laura Pausini, Un Buon Inizio. Qui ce n'è veramente per tutti i gusti.
6: Bella e Monella. Il treno.

0: Cesare Cremonini, che nel 2012 ci cantava Il Comico, tratto dall'album La Teoria dei Colori. È una canzone che ci racconta di quanto bello sia prendersi un momento di leggerezza per scherzare, ma spesso il comico è quella figura che fa ridere gli altri ma nasconde magari delle fragilità, e si nasconde proprio dietro a questa figura che fa star bene gli altri quando a volte magari si cura un pochino meno delle proprie ferite. Ma poi continuiamo con Eros Ramazzotti, che invece le ferite ce le cura tutte quante, con questo brano d'amore fantastico, Quanto Amore Sei. Era il 1997, album omonimo Eros, è una di quelle ballate romantiche, proprio di quelle che ti fanno venire voglia di innamorarti. E poi andiamo con una combo speciale, un sacco di artisti che si sono messi insieme per fondere un sacco di mondi diversi, Mercury, Montana Nai e anche Marrakesh. La loro è Un Altro Mondo, pezzo del 2023, che ci parla proprio dell'incontro di un sacco di mondi diversi e di avere anche magari un po' voglia di evadere dal mondo in cui siamo abituati a stare.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto da cantare.
2: Sono stato

0: Ed ora ci ascoltiamo Noi siamo infinito di Alessio Bernabei, uno di quei pezzi del 2016 tratto dall'album Noi siamo infinito, presentato al Festival di Sanremo, arrivato al 14° posto e poi diventato un po' l'inno, la bandiera di questo album. E poi andiamo con Gianni Morandi, che nel 1995 ci cantava La regina dell'ultimo tango. Un Morandi un pochino malinconico che ci racconta di questa storia d'amore vissuta come un ballo, un lento con tutte le sue immagini, l'eleganza, tutta l'atmosfera, quella tipica della vecchia pellicola che solamente Morandi ci sa richiamare. E poi andiamo con un pezzo conosciuto non solamente in Italia ma in tutto il mondo, e si parla dei Maneskin. Era il 2021 quando con Zitti e Buoni vincevano il Festival di Sanremo, e già lì non ce l'aspettavamo, ma poi vincere anche l'Eurovision, beh, è stata proprio una cosa grandiosa.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto da cantare. Il tuo

0: si conclude anche questa mezz'ora insieme. Io vi vedo già con il bicchiere in mano, so già che state dando inizio all'aperitivo. Piccolo spoiler di quello che ci aspetta nella prossima e ultima mezz'ora: arrivano nomi come Irene Grandi, Caparezza, Salmo, Neck, Shade, eccetera eccetera. A fra poco.
1: Bella e Nonella,
2: il treno degli anni,
1: il treno degli anni,
2: tutto da cantare,
1: tutto da cantare.
3: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
6: Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Bella e Monella, ovvio!
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Bella e Monella ci saremo. E tu?
10: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni

0: Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Bella e Monella,
4: il treno degli anni,
3: tutto da cantare.
5: E arriva la terzina perfetta per partire con l'aperitivo, si va in salita, iniziamo tranquillini con Ernia e la sua super classico, iniziamo a tirare poi sul ritmo con Irene Grandi, boom boom, e concludiamo con Caparezza, grande successo, Fuori dal tunnel si canta.
3: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto da cantare.
6: Ora che fai? Davvero non ti han detto che non sono il tipo da guardare a una festa?

0: si riparte con un po' di leggerezza, perché nel 2020 Giusy Ferreri ed Elettra Lamborghini ci cantavano La Isla, parlando di un posto bellissimo dove puoi andare a fare le vacanze, dove ti puoi rifugiare, dove puoi prendere il sole, il mare e soprattutto rilassarti, staccare un attimino da tutta la frenesia di tutti i giorni. E loro due con l'ex dell'estate che ci portano un po' via con la testa sono molto molto brave. E poi andiamo nel 1988, quando Renzo Arbore ci cantava Cacao Meravigliao, tratto dall'album ovviamente Discao Meravigliao. Era più che una semplice canzone, una parodia, proprio un'idea geniale per pubblicizzare un prodotto che non esisteva, un po' per giocare con la comunicazione e i mezzi che si avevano all'epoca per vendere i prodotti. E questa è stata una trovata geniale. E poi, se avete voglia di sfogarvi, se oggi ci avete proprio quella cosa che vi girano le scatole parecchio, beh, adesso ci pensa Salmo. Nel 2018, infatti, dall'album Playlist ci cantava 90 minuti. Uno sfogo bello cattivo che ti dà proprio soddisfazione.
1: Bella e Monella, il

0: band ufficiale di Radio Bella e Monella, e quindi dove ci potete trovare? Beh, per esempio questa sera saremo a Cortenova con la festa degli Alpini, domani il 2 invece saremo a Gabbiana a Mantova, il 3 saremo a Ferrara, l'8 saremo a Ponte Vico, eccetera eccetera. Non me le ricordo tutte quante a memoria perché sono veramente tante, però io vi invito a venire a trovarci sulle nostre pagine social, basta scrivere Italiana Band e beccate il nostro calendario con tutti gli appuntamenti, magari ne vedete uno un po' più vicino a casa vostra, un po' più comodo per voi, e così potete tranquillamente, senza fare troppi sforzi, venire a trovarci. Si fa festa, si canta, si balla, quindi non mi resta che dirvi a prestissimo, noi vi aspettiamo.
1: Bella e Monella, il treno degli anni.

0: E questi erano Nina Zilli e Giuliano Palma con 50.000. Neck, Almeno stavolta, e Shade, Pendolari. Io vi saluto, vi mando un bacione, vi auguro una buona domenica. Noi come sempre ci risentiamo qui sabato prossimo dalle 15 alle 18 per il treno degli anni. Ciao!
1: Bella e Monella!
2: Il treno degli anni!
1: Il treno degli anni!
0: Tutto da cantare!
1: Tutto da cantare!
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
1: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkel Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
5: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
6: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
7: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.

0: Antonella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: In collaborazione con
2: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
3: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
4: Buonasera da Umberto Cascone. Conta dei danni dopo lo sciame sismico di oltre 170 scosse che ha colpito i Campi Flegrei, Bacoli e Pozzuoli, le località più interessate dai disagi. Oltre 300 gli sfollati, 26 i feriti, di cui 5 in ospedale. Il presidente della regione Fico annuncia una giunta straordinaria per far fronte all'emergenza. Il caldo torrido non accenna a calare. Nei prossimi giorni temperature ancora in salita. Domani 23 città italiane da bollino rosso, lunedì saranno 25. L'ondata di calore proseguirà per tutta la prossima settimana e preoccupa l'emergenza incendi, specie al nord e nelle isole.
0: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
5: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
7: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
6: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
7: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
6: È buonissima!
7: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
6: E per risotti cremosi?
7: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Radio Bella e Monella,

quando Tommaso Paradiso era in gruppo con i The Giornalisti. Tanti rimpiangono questa band che si è lasciata, però vabbè, tanta buona fortuna al nostro Tommy Paradise. Non perdiamo tempo, articolo 31, Fabri Fibra, Rocco Hunt, tutti insieme per Peyote, e dopo Carl Brave insieme a Sara Toscano con Per-

tutti in queste settimane, nell'ultimo mese, vi stiamo mandando ovunque e voi rispondete comunque sempre presenti anche con i ringraziamenti giusti e doverosi al 393 736 6170. Concerti anche di un sacco di gente che troviamo e poi ascoltiamo su Bella Disco, quindi ragazzi vi ricordo pronti operativi anche sui nostri social e poi ovviamente durante le nostre dirette on air, come dicono quelli della radio. Anna con Million Dollar

0: Baby K è la Tuca Macarena, che sta scavalcando un sacco le classifiche della musica italiana. Comunque, Thomas, ma sai che c'è stato un ascoltatore qualche settimana fa che mi ha scritto al numero della diretta, l'abbiamo detto, il 393 7366 170, perché c'è la sua ragazza che è svedese, che aveva sentito una nostra canzone su Bella Disco. Noi gli abbiamo insomma riportato il titolo, e quindi abbiamo fatto un bellissimo gesto per un'ascoltatrice che non ci ascolta dall'Italia. Visto le cose belle della radio, va bene. Triplettina musicale, apre le danze Annalisa con Esibizionista, Mark and Cremont, Serena Brancale, I The Colors con Partenope, chiude Gabri Ponte con Giovanotti, DNA.
1: Bella Disco.

noi l'abbiamo annunciato un po' il remix di questa canzone in onda durante la pausa pranzo Paciarotte Scrocchiarella. Va bene, disco sempre bello, quello che chiude la nostra prima mezz'ora di Bella Disco.

0: e torniamo tra poco.
1: Bella Disco.
2: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante, o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
7: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
8: Sensitive. Oltre la carta casa.
9: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drener a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
10: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Bella e Monella ci saremo. E tu?
11: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio. O alla zucca.
12: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
13: Perché Nova, del gusto è la prova.
14: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
15: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
16: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
17: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Radio Bella e Monella.

0: pollincioni all'insù per questa nuova versione della Vasca, quella insieme anche a Benji e Fede, come avevamo annunciato, la canzone di Alex Britti. Va bene, c'è il signor Amatore, che ormai non sbaglia più una hit dal lontano 98. Vabbè, avete già capito di chi stiamo parlando, è Samurai J con Vito Salamanca. Questa è la Flamenco Paranoia.
1: Bella disco.

0: Marco Limone. Andiamo a selezionare una canzone. Vai il nostro Thomas Menegazzi a selezionarla. A voi tutto il resto. Decidete cosa fare. Abbassate i finestrini, alzate la musica, scambiatevi un gesto di pace o magari un bacetto. Noi il disco Limone che mettiamo in diretta su Radio Bella e Monella è quello di Emia ed è per te.
1: Bella Disco, Disco Limone.
2: Tu dammi la mano, siamo diventati grandi.

0: però lo sapete, ci ritroviamo in diretta il sabato, l'appuntamento ufficiale con Thomas Menegazzi, e poi in replica la domenica ed il mercoledì sera. Quindi fate i bravi, comportatevi bene e vi auguro, insomma, di trovare il vostro limone. Ciao!
1: Bella Disco!

0: bella, tutta da cantare.
1: Fuori tutto da Orizzo. Calzature e accessori per il trekking e il tempo libero scontati fino al 70%. Con la promo più prendi meno spendi hai uno sconto extra fino al 10%. Qualità e 40 anni di storia li trovi da Orizzo Factory Outlet a Montebelluna e su orizzo.it.
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
3: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
4: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professore Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
5: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
6: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
7: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
1: Buonasera da Umberto Cascone. Martedì video call tra i ministri degli interni europei per discutere dell'emergenza a Ceuta. Intanto la Spagna punta il dito contro il Marocco e critica Stati Uniti e Israele per aver diffuso informazioni false. Dovrebbe riaprire domani il porto di Pozzuoli, chiuso dopo lo sciame sismico delle scorse ore ai Campi Flegrei. 170 le scosse, oltre 300 gli sfollati, 26 i feriti confermati, danni estesi in diverse località. Attivato un centralino per segnalare danni alle abitazioni. Il caldo torrido non molla la presa, temperature roventi almeno fino alla fine della prossima settimana. Domani 23 città italiane da bollino rosso, lunedì saranno 25. Preoccupa l'emergenza incendi, specie al nord e nelle isole. In Sardegna un Canadair in avaria per le troppe sortite. Calcio, secondo media britannici, il presidente FIFA Infantino avrebbe ricevuto un ultimatum dalla UEFA. Si deve dimettere o la confederazione chiederà un voto di sfiducia. Dopo aver ottenuto il dietrofront sulla privatizzazione dei mondiali, gli europei non intendono dunque cedere terreno. Queste le breaking news di TGcom 24.

0: bella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare. Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
4: Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Non è sabato sera senza Aperitivo all'Italiana con me, Elisa, fino alle ore 21. Partiamo subito con Gabri Ponte e Jovanotti, DNA.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul

Gabri Ponte e Jovanotti, DNA, aprono la nostra puntata di Aperitivo all'Italiana in questo sabato sera fino alle ore 21 con me, Elisa, se ci siete, 393-736-6170 per raccontarmi anche dove siete diretti, che state facendo, se c'è qualche manifestazione particolare nel vostro paese, qualche sagra. Noi parliamo di musica in questa primissima mezz'ora, sapete questo è un periodo dedicato al mondo della musica, il mondo dei concerti, ce ne sono tantissimi artisti che parlano già del 2027, del 2028 con alcuni live, e parliamo di Noemi che si è dovuta fermare.

dovuto annullare alcune date del tour estivo. E allora arrivano chiaramente tutte quante le indiscrezioni sui recuperi delle date che ha dovuto abbandonare. Il 28 agosto sarà a Riccione, per esempio, a Riccione Music City, Piazza di Roma, ed è il recupero della data dell'8 agosto. Noi l'attendiamo comunque il 30 agosto, più forte, più brava che mai, a Vicenza, al Vicenza in Festival, in Piazza dei Signori, quindi in centrissimo. Tutti i biglietti, tutte le indicazioni le trovate sui social, e poi i biglietti chiaramente sui circuiti online e nelle rivendite autorizzate. In bocca al lupo per Noemi e auguri di pronta guarigione. Adesso Marco Masini con l'uomo

0: Dietro mai e vai.
1: Alfa con Vai, stiamo parlando di musica, di concerti. Non può mancare Claudio Baglioni, che aprirà e chiuderà il suo Grand Tour 2027 con due concerti davvero speciali a Roma. Quindi avete tutto il tempo per organizzarvi. Il 24 ottobre sarà in Piazza di Siena, il 23 ottobre ai Fori Imperiali, due concerti live sicuramente imperdibili, due eventi che si intitolano Che notte è questa e che segnano poi l'inizio e la conclusione di un tour che lo porterà nelle città più belle e all'interno chiaramente delle location più suggestive d'Italia. I biglietti per la prima data saranno disponibili, anzi sono disponibili dal 22 luglio per il Fan Club, poi chiaramente entrano in circolo per tutti quanti, mentre le informazioni sulla seconda data saranno comunicate soltanto successivamente, quindi nei prossimi giorni sicuramente avremo indicazioni anche sulla seconda data live di questo concerto di Claudio Baglioni. Insomma, un 2027 davvero stellare anche per lui.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Eterno il sorriso ingenuo di un bambino. Sono eterne le mie parole in un bicchiere di vino. È eterna la radice di un albero che ha visto la storia. Un pensiero contaminato dalla memoria. È eterno chi ha scelto di vivere a suo modo.

Ad Aperitivo all'Italiana parliamo di musica, parliamo di Fedez. Fedez che purtroppo è stato ricoverato recentemente, è stato dimesso, però ha deciso di prendersi una pausa dalle scene, una pausa probabilmente anche consigliata dai medici. Il cantante è tornato sui social, ha spiegato che l'esperienza gli ha fatto riscoprire il valore del tempo, degli affetti e soprattutto della famiglia. Tra l'altro è diventato papà qualche tempo prima proprio di essere ricoverato in ospedale per motivi di salute, quindi gli facciamo tanti auguri, ma soprattutto auguri per questo nuovo figlio che è arrivato e sicuramente gli porterà tantissima gioia. Arrivano Pacifico e Gianna Nannini con Tu che sei parte di me.

0: Edercomi con Vacci Piano, ci prendiamo una piccola pausa, piccolo break, poi parliamo di appuntamenti sul nostro territorio. Bella e Monella, tutta da
1: cantare. Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
2: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
1: Brava Samira!
2: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
1: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
2: Riso Flora, non scuoce mai.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio!
7: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
8: Sensitive, oltre la carta casa.
9: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
10: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con

0: Europe Travel, che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
1: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto. Di tutto, quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale, è in edicola.
2: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
3: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
4: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: L'italiana con me Elisa fino alle ore 21. Adesso è il momento di tirare fuori il taccuino, il libretto, l'agenda, se volete anche il telefonino, e segnare tutti quanti gli appuntamenti che ci sono sul nostro territorio. Sono tantissimi, quindi se siete indecisi, se non sapete che fare il weekend, se non sapete che fare durante la settimana perché siete in ferie, prendete appunti. Andiamo a Jesolo. Jesolo, località marittima, quindi oltre a godersi il mare, a raggiungere la via dello shopping, via Bafile, e magari fare qualche acquisto, c'è una bellissima mostra, il J Museo, si chiama Tra Terre e Acque, una mostra con oltre 100 opere, con dipinti, acquarelli, taccuini, racconta la laguna di Venezia e tutte le valli di Jesolo attraverso il lavoro di 6 artisti naturalisti, quindi un'occasione davvero unica per visitare, per immergersi nel paesaggio anche di luoghi meno conosciuti. Tutto questo a Jesolo, al J Museo.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Ti hanno visto bere a una fontana,

0: Blanco con Los Angeles. Parliamo di appuntamenti, si è aperta oggi, però rimarrà disponibile fino a settembre, quindi avete tutto il tempo per organizzarvi a Farsetti Arte di Cortina d'Ampezzo. Quindi questa volta andiamo in montagna, c'è una mostra dedicata a un grande autore che è Renato Guttuso. Renato Guttuso è vissuto nel 1900, è uno degli autori maggiori italiani e questa mostra ripercorre oltre 40 anni della sua produzione artistica, dal 1937 fino al 1980. È un'esposizione molto interessante, presenta una selezione chiaramente di opere che testimoniano l'evoluzione di uno stile, l'impegno civile, il realismo, l'intensa forza, la comunicazione attraverso l'arte. E tutto questo a Cortina, quindi vi fate un giretto in montagna, vi fate un giretto in centro, vi bevete l'aperitivo, perché no? E poi andate a vedere questa mostra davvero prestigiosa.
1: Radio Bella e Monella.

0: Gianni Morandi e Alessandro Amoroso con Hit Parade ci porta subito ad accogliere Robby Burillo con i belli di gruppo.
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Robby Burillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
2: Continua il nostro tour dei Los Locos con il 90 caliente in su e in giù per l'Italia. Adesso siamo andati molto giù. Vi sto parlando da quel di Gela in Sicilia, che Gela solamente il nome perché fa un caldo boia, però va benissimo così. Siamo in Sicilia questa sera con il nostro tour 90 caliente, ma sono qui e comunque per parlarvi dei nostri tormentoni. Lo faremo con un tormentone assoluto italiano. Tra l'altro, lo sapete, sta per uscire la seconda serie degli 883 su Sky, della loro storia, della loro vita, e questa canzone decisamente rappresentativa del loro successo dal 93. Sei un mito. Altro mito che ascolteremo oggi è il buon Lorenzo Giovanotti, dal 1995, con la sua L'ombelico del mondo. E allora sue mani arrivano i belli di oggi.

0: arrangiamento, ragazzi, che percussioni, che fiati, pazzesco, l'ombelico del mondo di Jovanotti. E poi 883, all'epoca ancora Max Pezzali e Mauro Repetto con Sei un mito. Siete un mito voi, ascoltatori di Radio Belle Monella, e ascoltatori ovviamente qui nella mia piccola parentesi giornaliera dei Belli di Gruppo, che tornerà stasera in versione extended. Ci sentiamo appunto stasera, buon weekend e che Tormentone sia sempre con voi. Ciao ciao!
1: I Belli di Gruppo.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
3: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Caraffè di mojito, la spiaggia è di... Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Belle Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
4: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
3: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
4: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
5: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
6: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: Radio Bella e Monella Meteo.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trapi Meteo. Agli amici di Bella e Monella. Prosegue la fase stabile anticiclonica sull'Italia per la presenza dell'anticiclone subtropicale anche al nord Italia. Continuerà nei prossimi giorni questa fase molto calda, con temperature domenica pomeriggio, ma anche in avvio della prossima settimana, che in pianura padana oscilleranno tra i 35 e i 40 gradi. Solo in montagna, Alpi, Prealpi e poi zone pedemontane di Piemonte e Lombardia, domenica entro pomeriggio scoppieranno dei temporali di calore. Altrove invece cielo sereno, poco nuvoloso. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trapi Meteo.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
3: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
2: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
3: Ma certo, da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. Quest'estate rilassatevi al mare. Alla cura del prato ci pensano loro. I robot Mova ti aspettano da Obi.
4: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Bella e Monella, tu

Radio Aperitivo all'italiana con me Elisa fino alle ore 21. Stiamo insieme, siamo partiti con dito nella piaga, businessman, ma stiamo parlando di appuntamenti, di momenti salienti che ci sono sul nostro territorio e non solo. Parliamo di suolo italiano perché ritorna proprio domani, domenica, al museo. Domani è la prima domenica di agosto, prima domenica del mese, quindi c'è questa attività ministeriale davvero molto molto importante che propone l'ingresso gratuito nei musei, nei parchi archeologici, in tutti i luoghi della cultura che sono di proprietà dello Stato. Ogni prima domenica del mese ritorna e quindi domani siamo pronti. Sapete che ci sono delle attività che magari vanno prenotate, domani il 2 agosto sicuramente sarà una data gettonata in tantissime attività, ma mai mai disperare. Anzi, se andate sul sito cultura.gov.it/domenica al museo, basta googolare domenica al museo, trovate tutte quante le informazioni e tutte le attività che sono e che vengono proposte proprio nella prima domenica del mese. Adesso Francesco Gabbani con L'abitudine. E gira

Francesca Michelin con Francesca qui su Radio Belle Monella, la radio tutta da cantare. Stiamo parlando di appuntamenti sul territorio, ci portiamo in avanti con il calendario perché dal 14 al 17 agosto a Spilimbergo torna il Rinascimento, una storica rievocazione, si chiama Macia, 4 giorni con tutti gli antichi mestieri, mercati, un sacco di spettacoli, tutto in costume tra l'altro, i cortei, i tornei, cene medievali, insomma un tuffo nel passato, tutto questo a Spilimbergo dal 14 al 17 agosto. Ritorniamo con la musica.

White Girl Wasted su Radio Belle Manella, la radio tutta da cantare, la radio che vi accompagna anche nelle sere d'estate. 6 agosto, si sta avvicinando il giovedì della notte tutta da cantare che arriverà a Jesolo Lido in Piazza Aurora a partire dalle ore 21, ingresso gratuito, un sacco di divertimento, tutte canzoni da cantare, da ballare insieme agli artisti. Ci saranno Benji e Fede, Merkin Cremont, Shade, Dolce Nera, Blind e Sonico, Petrescu, insomma una serata memorabile condotta da Monica Morgan, il DJ set di Thomas Menegazzi, e poi ci sarò anch'io nel backstage a intervistare tutti quanti gli artisti. Data da segnare sul calendario? Giovedì 6 agosto in Piazza Aurora a Jesolo a partire dalle ore 21.

0: ci vuole una laurea. Poets con Ci vuole una laurea ci porta a prenderci una piccolissima pausa e poi torniamo. Bella e Monella, tutta da
1: cantare. Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%, tuo 891,65€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Fuori tutto da Orizo. Calzature e accessori per il trekking e il tempo libero scontati fino al 70%. Con la promo più prendi meno spendi hai uno sconto extra fino al 10%. Qualità e 40 anni di storia li trovi da Orizo Factory Outlet a Montebelluna e su orizo.it.
6: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merck & Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
8: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
9: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
10: Perché Nova, del gusto è la prova.
11: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
6: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
11: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800-651-651.
12: È quando suona la sveglia che esordisci con
13: Buongiorno Unca!
12: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
13: Non potete perdervelo!
14: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
15: Bella e Monella, tutta da cantare.

Ultimissima mezz'ora di aperitivo all'italiana con me Elisa, questo è Fulminacci con Maledetto Me, parliamo di cose della nostra bellissima Italia, 12 agosto, tutti con gli occhi all'insù, però protetti chiaramente da tutti i supporti disponibili, perché il nord Italia assisterà ad un'eclissi totale, l'oscuramento fino al 94%, l'eclissi totale sarà visibile soprattutto tra Spagna e Islanda, ma anche noi potremo godere di questo spettacolo, chiaramente per osservarla in sicurezza indispensabile utilizzare, sapete, gli occhiali con i certificati per l'eclissi. Il posto migliore sicuramente è Ventimiglia, dove è possibile vedere l'eclisse a 360 gradi, però anche nel nord Italia, insomma, vedremo un oscuramento del sole. È uno di quegli eventi che rimangono sempre un po' misteriosi, sono davvero molto belli, molto suggestivi da vedere. Adesso Charlie Charles

0: Angelina Mango con La Noia. Dopo il sold out della nostra crociera, ragazzi, abbiamo le ultime cabine esterne con balcone disponibili in esclusiva per voi. Dall'11 al 18 ottobre venite in vacanza con Radio Belle Monella su MSC Meraviglia. Partenza da Livorno, poi Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, insomma un viaggio meraviglioso con gli speaker di Radio Belle Monella e con un sacco di ospiti, tra cui Drupi, i Los Locos e tantissimi altri. La quota, attenzione, di 1.465 euro a persona con cabina esterna con balcone, quindi potete godere di una vista direttamente sul mare, pensione completa, bevande ai pasti, mance, assicurazione medica, trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali, l'animazione e soprattutto un viaggio memorabile. Mancano soltanto 4 cabine, affrettatevi, chiamate subito in orario ufficio allo 0423 7367.
1: Radio Bella e Monella,
2: tutta da cantare.

ultimissimi minuti di Aperitivo all'Italiana con me e Elisa, parliamo di vacanze. Non so se avete prenotato al mare, in montagna, se andrete in qualche città, se siete già stati in vacanza, li avete già dimenticate come la sottoscritta, se volete raccontarmelo 393 736 170. Parliamo di montagna perché secondo l'osservatorio sulla montagna estiva, Cortina d'Ampezzo è la meta più gettonata, più desiderata di quest'estate 2026, addirittura davanti a Madonna di Campiglio e Courmayeur. Cortina d'Ampezzo

classico. Madonna di Campiglio invece è indicata come meta giovanile, meta divertente, e Ortisei è la destinazione montana più adatta ad ospitare le famiglie con i bambini. Infatti ci sono un sacco di servizi, a parte che anche lì ci sono delle passeggiate, delle camminate davvero meravigliose. Mare o montagna, voi che dite?

0: con canzone estiva siamo arrivati alla fine di Aperitivo all'Italiana. Grazie a tutti, buona serata, ci risentiamo lunedì. Ciao! Bella e monella, tutta da
1: cantare. Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila!
2: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

0: italiane da cantare.
1: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana. Ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra, è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
2: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
1: Radio Bella e Monella. Per Italian People.
3: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Bella e Monella, tu

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Vediamo un po' cosa è successo questa settimana nei nostri belli di gruppo. Vi raccomando, rimanete sintonizzati perché parte la puntatona dei belli di gruppo.
0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Allora, la sentite la voce un po' affaticata? Sono Roby Borillo di Los Locos e con i Los Locos siamo in giro da 30 anni che siamo in giro, ma in questa settimana effettivamente abbiamo un po' esagerato, io e il mio socio e ballerine comprese varie. Abbiamo fatto venerdì sera Morano Calabro, provincia di Cosenza, sabato sera Pulzano vicino a Taranto, domenica bellissima serata a San Zenone degli Zerini dalle parti nostre, bellissima serata anni 90 con 90 caliente. Questa sera saremo a Campomarino, a Campobasso. Io lo dico sempre, mio manager, o cominci a studiare un po' di geografia o so cavoli amari. Domani sera dove siamo? A Santa Teresa di Gallura in Sardegna. A dire Tom, sta girando la testa. Incredibile, ma comunque oggi siamo qui per parlarvi di tormentoni, anche se siamo in giro per il mondo, appunto da Campobasso ve lo sto dicendo, e ascolteremo Michel Teló, la sua Bara Bara Bara. E la risposta ovviamente non può che essere bere bere bere, è successore del 2012, e poi Pupo se va indietro negli anni, addirittura nel 1980 con Su di noi. Su di noi c'è una certa stanchezza, eh.

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Eccoci, siamo nella Isla Bonita, nella meravigliosa Sardegna, dove saremo stasera in concerto con i Los Locos a Santa Teresa di Gallura. Bellissimo il nostro format 90, che si chiama per l'appunto 90 Caliente, sempre più caliente, sempre più DJ set, live music, anni 90, Italia, Brasile, eccetera, eccetera. Venite a vedere perché sarà veramente un grande spettacolo. Ma per quanto riguarda lo spettacolo delle canzoni che ogni giorno vi proponiamo qui nei nostri belli di gruppo, ascolteremo dal 2014 un Daddy Yankee che non era ancora impazzito, non aveva avuto ancora questa sua virata religiosa come ha avuto ultimamente. Sapete che lui si è un po' cambiato nome, ha cambiato religione, ha fatto un po' delle cose strane, ma ci ha lasciato delle bellissime canzoni come appunto il Limbo del 2014. E poi, visto che stavamo parlando appunto di anni 90 con il 90 Caliente dei Los Locos, voglio invece salutare il mio amico Paps, che nel 2013 ha fatto una bellissima canzone che per l'appunto si chiama Voglio tornare

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Stiamo tornando dalla Sardegna, per incredibile avremo 2-3 giorni di riposo, del meritato riposo, come si dice, riposo fino a un certo punto, perché ovviamente qui sono lo stesso ai microfoni di Radio Bella e Monella per tenervi compagnia per qualche minuto, per un po' di spensieratezza con i nostri tormentoni che arrivano dal passato. I due tormentoni che ascolteremo oggi sono Boom the Bash e L'Amoroso con Karaoke Guantanamera, successo nel 2021, e poi l'anno dopo, 2022, Fabio Rovazzi con Faccio quello che voglio. Bello slogan, devo dire la verità che quando uno fa quello che vuole nella vita ha già raggiunto la maggior parte dei propri successi. Buon ascolto, arrivano i belli di oggi.

0: I belli di gruppo.
1: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
2: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
1: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
2: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
1: È buonissima.
2: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
1: E per risotti cremosi?
2: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su ipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Su deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio!
8: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow, gli ombretti finish duo chrome e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
9: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
10: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
11: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
13: Pronti, carichi? Tanti altri in questa seconda parte dei belli di gruppo.
0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
13: Questo potrebbe essere il nostro slogan, quello dei Los Locos, effettivamente. Noi abbiamo uno slogan che è quello di divertire divertendoci, perché noi nei nostri spettacoli ci divertiamo un casino. Però l'altro slogan che mi piace è proprio il titolo della canzone che vi sto per proporre, di J-Ax e Fedez, che si chiama Senza Pagare. Oh, vedi le agevolazioni di essere degli artisti. Tu hai nei posti, magari, che so, nei villaggi turistici, qualche ristorante, qualche bel posto, e proprio per il fatto che sei un po' conosciuto con queste canzoni, rischi, c'è un rischio tremendo di non pagare, per cui ci ritroviamo molto bene in questa canzone del 2017. Poi 2019 invece per Fred De Palma, che sta spaccando quest'anno col suo tormentone, lo dico liberamente, ispirato ai Los Locos, e Anna Mena con la canzone che si chiamava Una Volta Ancora. E per Una Volta Ancora vi auguro buon ascolto, stanno per arrivare i belli di gruppo.

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Sono Roby Borillo di Los Locos. Allora, l'altro giorno abbiamo fatto un'intervista, una video intervista per una serata che stavamo facendo in Puglia. C'era il presentatore, l'intrattenitore che parlava con tutta la voce impostata. Sapete che negli anni 70 si usava così, come avere tutta la voce impostata così. Sono cambiati i tempi, effettivamente, perché bisogna un po' modernizzarsi. Ma siamo qui per parlare non di cavolate come sto facendo io adesso, ma di tormentoni. Lo facciamo insieme a Luis Fonsi, che ha messo a posto parenti, pronipoti, nipoti e quant'altro, tutta la famiglia sicuramente, con quel tormentone del 2019.

2017 che si chiamava Despacito. E poi torniamo un po' più indietro nel tempo, perché siamo esattamente a fine degli anni 90, 1999 per l'esattezza, con Cesare Cremonini, che all'epoca era ancora però con i suoi Luna Pop, e ci ripropone la sua

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Continua il nostro tour dei Los Locos con il 90 caliente in su e in giù per l'Italia. Adesso siamo andati molto molto molto giù. Vi sto parlando da qui di Gela in Sicilia, che Gela solamente il nome perché fa un caldo boia, però va benissimo così. Siamo in Sicilia questa sera con il nostro tour 90 caliente, ma sono qui e comunque per parlarvi dei nostri tormentoni. Lo faremo con un tormentone assoluto italiano. Tra l'altro, lo sapete, sta per uscire la seconda serie degli 883 su Sky, della loro storia, della loro vita, e questa canzone decisamente rappresentativa del loro successo dal 93. Sei un mito. Altro mito che ascolteremo oggi è il buon Lorenzo Giovanotti, dal 1995 con la sua L'ombelico del mondo. E allora sulle mani arrivano i belli di oggi.

0: sulle mani, tante belle canzoni in questa puntatona dei nostri belli di gruppo che puntuali torneranno lunedì nella versione pillola giornaliera. Io sono Roby Borillo dei Los Locos, vi auguro ancora buon weekend e che Tormentone sia sempre con voi. Ciao ciao!
1: I belli di gruppo.

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
3: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
4: Perché Nova del gusto.
5: Universal Fun.
6: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale è in edicola.
8: Il buongiorno si vede dal mattino.
9: Buongiorno Unca!
10: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
11: Non potete perdervelo!
12: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
13: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.

0: italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre. E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
5: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
4: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
5: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido radiatore 5 litri a soli 6,99 euro. Tutto è possibile.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Non perdete tempo, per favore.
8: Davide Simion suona Italiamo.
9: Italiamo. Italiamo.
8: Italiamo. La grande festa italiana.
7: Vogliamo cominciare?

0: Amo la grande festa italiana.
1: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
5: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
6: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
7: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
6: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800-651-651.
8: Fuori tutto da Orizo. Calzature e accessori per il trekking e il tempo libero scontati fino al 70%. Con la promo più prendi meno spendi hai uno sconto extra fino al 10%. Qualità e 40 anni di storia li trovi da Orizo Factory Outlet a Montebelluna e su orizo.it.
9: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
10: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
11: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.
13: Non perdete tempo, per favore.
14: Davide Simeon suona Italiamo.

0: amo la grande festa italiana.
1: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow, gli ombretti finish duo chrome e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drena e Rassoda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: Eli, ma che facciamo stamattina?
5: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
4: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella. La radio tutta da cantare.
6: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dal

0: speciale da cantare.
1: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te. Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Non perdete tempo, per favore.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.

Italia. Lo deve ascoltare questo programma di musica italiana. Insomma, è roba nostra. È una proposta che non puoi rifiutare. Spiegato me sono.

0: festa qui.
1: Italiamo, la grande festa italiana. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
1: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
4: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Antonello Cerri suona Italiamo.
3: Italiamo.
4: Italiamo.
2: La grande festa italiana.
1: Vogliamo cominciare?

0: Italiane da cantare. Se la tua idea di vacanza è libertà e comodità, quello che cerchi è Linea 80, camper e caravan.
1: Via Orlanda 41 a Mestre Venezia, su Instagram e Facebook.

0: che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Vogliamo la grande festa italiana.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Il buongiorno si vede dal mattino.
3: Buongiorno Unca!
4: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
5: Non potete perdervelo!
6: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
7: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.

0: Tagliamo, la grande festa italiana.
1: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana. Ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra, è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
2: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Radio Bella e Monella. Very Italian People.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Antonello Cerri suona Italiamo.
3: Italiamo.
4: Italiamo.
3: Italiamo.
2: La grande festa italiana.
1: Vogliamo cominciare?

0: diglielo.
1: Ah. Italiamo, la grande festa italiana.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
3: Ma quanto è bella la vita? Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella. Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Non perdete tempo, per favore.
1: Antonello Cerri suona Italiamo.
6: Italiamo. Italiamo.
1: Italiamo. La grande festa italiana.
5: Vogliamo cominciare?

0: italiano.
1: In questa notte fantastica, che tutto sembra possibile, mentre nel cielo

0: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto. L'originale è in edicola.
1: La tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
2: L'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire.
3: Tanto altro da scoprire.
2: Cosa aspetti? Scaricala. Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
5: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
6: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.